La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Nel silenzio della notte, le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Radio Meano, il ritmo delle Dolomiti, la passione nel cuore.
1: Ecco.

sorriso. Da un mese all'altro senza troppo preavviso siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

mia prima festa del papà. Io che mi vedo sempre poco importante, però si può sognare anche da grande, vivere per voi. Non sarà certo così difficile. Io che non ho mai capito niente, anche io sognavo perché mi negavo.

felicità e tanti auguri da papà papà. Spendi amore grande e fai che resti arte la tua vita, illumina anche me, me, me.

0: la mia prima festa del papà.
1: Alexa? Alexa?
2: Non sono Alexa.
1: Come non sei Alexa?
2: Sono Chan.
1: Signore, chi è sta Chan adesso?
2: L'assistente vocale Pezzotto.
1: No, non
2: si
1: dice.
2: Cosa ti aspettavi?
1: A questo punto niente.
2: Ti ricordo che mi hai comprato con il Black Friday a 90 centesimi.
1: Ma quando mai? Non è vero. Comunque, posso sapere chi è Pierpaolo Carlino?
2: Pierpaolo Carlino è un rompi.
1: Oh, ma sei acida però, eh?
2: Scherzavo, è un chiacchierone incredibile.
1: Mi piace questo
2: Dice di essere un conduttore radiofonico, però boh.
1: Sì, boh, vabbè, dai. Ma tu manco 90 centesimi, Vali Chan. Ciao, sono Pierpaolo Carlino e ti aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 11 a mezzogiorno su Radio Meano. I used to take 100 photographs just to send the perfect one. I felt 100 butterflies every time your name came up. 3 more years than you deserved.

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per darvi un appuntamento fisso. Vi aspetto infatti tutti venerdì sera in diretta dalle 21 alle 22 con Let the Music Play, 60 minuti che dedicheremo ai grandi ritmi che hanno contrassegnato gli ultimi 30 anni del Novecento. Tutto qui su Radio Meano.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Ciao Giorgia, sono il milanese imbruttito. Questa è Radio Meano. Musica, informazione e intrattenimento. Dalle Dolomiti alle Ande, passando per il Vesuvio e la Val Brembana. Uè Giorgia, basta pensare solo al fatturato. Godetevi la vita. Godetevi Radio Meano. Tac.

0: Ed eccoci qua ragazzi, ciao e benvenuti a un altro appuntamento di Spazio Smile. E siamo ancora qua, non ce ne andiamo mai.
1: Dirlo bene, Spazio Smile, Smile perché ci sono io, settimana scorsa non era Smile.
0: Mamma mia, ci sei anche tu questa sera, lo sapevo. Vedi, son partito da solo e ho detto oh che bello. E invece è arrivata, vabbè, è saltata dalla porta e ha detto oh ci sono pure io.
1: Saltata? Mi stai perculando, Francesco?
0: No, è la realtà, è saltata, sembrava una gazzella, ho detto porca miseria come è arrivata allegra oggi. Comunque ragazzi, grande appuntamento, perché oggi abbiamo una grande artista che verrà a trovarci, ma tra poco, perché se non partiamo in modo giusto non è Spazio Smile. Sai con che canzone iniziamo, tu che sei così preparata?
1: No,
0: sempre
1: io
0: sul
1: sono solo Smile.
0: Ah, lei è solo Smile, che bello. Quindi partiamo così, al suo insaputa, e dato che è una settimana un po' particolare, perché non c'era il direttore questa settimana, il direttore non c'era, quindi ho fatto quello che volevo io, ho cambiato canzone.
1: Cioè, la direzione
0: La direzione mi ha dato carta bianca, e
1: no,
0: quindi
1: ha dato carta bianca, non ci credo, te la sei presa.
0: E certo, ma la sorpresa, io gli ho detto che non c'è perché mi chiamavano, ma il direttore non c'è, no, ha fatto il ponte. Poi mi dice, fra, ma sei tu, però ha fatto il ponte.
1: Io non con sei la... tu il direttore, no. La gente non lo sa che vabbè. Non sei tu il
0: Ok, va bene, sono lo, come si dice, lo chauffeur.
1: Mamma, come sei international stasera?
0: Quando non ci sei io sono migliorato tantissimo.
1: Che non ti vedo.
0: Comunque, ascolta che canzone, e dopo non saremo più da soli!

0: Ragazzi, dopo il System of Down, devo dirlo bene, perché qua abbiamo una grande
1: Qua ti
0: professoressa.
1: bacchettano,
0: Qua mi
1: ragazzi.
0: bacchettano, perché ragazzi, perché mi bacchettano? Lo spieghiamo in maniera molto veloce, perché oggi siamo in collegamento con New York City, giusto? New York City, e abbiamo il piacere e l'onore di avere qui con noi su Spazio Smile Kay Stark. Ciao
1: Ciao,
0: Kay!
1: ok.
2: Ciao ragazzi, come stiamo?
0: Stiamo bene, stiamo bene. L'inglese, il mio inglese va bene?
2: Sì, perfetto.
0: Oh,
1: Fermati libero.
2: Perdonatemi se io faccio un mix di lingue, comunque, che
0: Ma
2: succederà
0: tranquilla, tanto noi non lo
2: sicuramente.
0: capiamo, non lo capiamo, ok? Vai
1: O
0: tranquilla.
1: meglio, lui non capisce quel che dici, tranquilla.
0: Quindi ragazzi, siamo con... Che tempo fa a New York City?
2: Sono 30 gradi, io sto da Dio,
1: Guarda che è lo
2: posso
1: stesso
2: dire.
1: tempo che faceva da noi alle 4 meno un quarto di pomeriggio, pensa.
2: Mamma mia.
0: È oltreoceano cambierà qualcosa, no?
1: Beh, mi
2: Boh,
1: auguro.
2: qui si sta benissimo, posso
0: Ma con
2: dire.
0: 30 gradi?
2: Eh sì, beh, dopo l'inverno che abbiamo avuto, non mi lagno, mettiamola così.
1: Ah, nevicato di brutto.
0: Eh beh sì, vabbè, ma
2: Sì, di brutto
1: l'inverno
2: davvero,
1: veramente
0: qua ha
1: rigido.
0: nevicato a Milano, no?
1: No, da noi no.
0: Da noi no, mandaci un po' di neve ogni tanto, ok?
2: Sì, guarda, me la mando tutta
0: Oh,
2: vostra.
0: che bello. Allora, facciamo così, dato che siete due principesse, anzi abbiamo la Queen e la nostra principessa Kay, e allora fai tu la domanda, Queen, vai.
1: Allora, è l'unica domanda, quindi già vedi che lui è uno che dice le bugie, non c'è niente di preparato. No, non è vero, c'è
0: È
1: una cosa sola
0: una
1: preparata.
0: domanda. In 8 anni abbiamo partorito una sola domanda.
1: Pensa tu quanto ci metteremo a fare le interviste giornalistiche, io e te insieme. Un disastro. L'unica domanda che ti facciamo è: chi è Kay Starks?
2: Mamma mia, ma da
1: Ma
2: dove
1: easy.
2: cominciamo?
1: Parti da dove vuoi, perché tu effettivamente potresti racchiudere tutto in un giro del mondo, più o meno, o quantomeno in metà.
2: Beh, diciamo comunque tra almeno 3 paesi. Sì, comunque sono una ragazza di Laguna, in fondo del cuore, cresciuta a Venezia e mi sento molto italiana, con non so, anche con un lato americano, dato che ormai sto qui.
1: Lei è
2: Sono
1: praticamente partita.
2: appassionatissima dell'arte, ecco, della musica.
1: Lei è partita da Venezia per fare scalo a Parigi, come si fa classico, ma lei l'ha fatto proprio fermandocisi un po', per poi andare dall'altra parte.
0: Ma scusa, per andare a New
2: Sì.
0: York devi passare da Parigi per forza?
1: Beh, tendenzialmente fai scalo a Parigi
2: Ormai
1: o fai
2: no,
1: scalo.
2: crescendo
1: Vedi?
2: sì, una volta sì, una volta sì.
0: Quanti secoli sei andata lì? C'era la Torre Eiffel quando sei
1: No, ma è una cosa
2: andata?
1: recentissima,
2: Beh, ho
1: infatti.
2: 23 anni,
0: No, ma
2: quindi.
0: non

0: No, la cultura, il modo di fare, il dolce far niente, cioè comunque quello che mi porto dall'Italia alla fine del giorno, senso di comunità, l'amore per le persone che mi stanno vicino e, sì, e per tutto quello che è un po' misterioso, diciamo, che comunque Venezia è una città particolare, quindi mi attrae tutto quello che è un po' mistico comunque.
1: Sì,
0: E
1: ma
0: l'acqua sicuramente.
1: come l'acqua?
0: Vabbè,
1: Ah.
0: Venezia. Dice Veneto,
1: Venezia.
0: Venezia,
1: Ah, pensavo che
0: la gondola.
1: ma io pensavo che si era portata la bottiglia d'acqua.
0: Certo, si è portato il canale proprio.
1: Che ne so, la Ferra. A proposito, parlando di cose molto, molto, molto serie, ma c'è la Ferrarelle a New York?
0: Figaro. Sai che non lo so.
1: Ah, vedi. E che acqua
0: La San
1: bevete?
0: Pellegrino sì. La Sì,
1: San
0: San
1: Pellegrino
0: Pellegrino
1: c'è. Come fai a
0: sì.
1: saperlo?
0: Francesco, io
1: Ah,
0: giramondo.
1: è la rivoluzione francese passata
0: Quello,
1: anch'io.
0: no, Figaro, quello è
1: Quella
0: ancora
1: ancora
0: prima di
1: prima?
0: quella
1: Ah,
0: industriale, è
1: no,
0: proprio.
1: non c'ero, non c'ero. In quel periodo non c'ero, mi dispiace. Comunque, la tua musica è stata influenzata dal mondo italiano lì a New
0: Sì,
1: York?
0: fortemente, fortemente. Ho avuto un prof di italiano alle medie strepitoso, una persona molto speciale che infatti mi ha trasmesso questa passione per la letteratura e la poesia. E quindi mi porto dietro questa storia e infatti tutte le mie canzoni nascono da un formato comunque poetico, come poesia. Quindi sì, mi porto dietro questo amore per il rendere un po' tutto romantico in qualche modo.
1: Quindi cronologicamente tu fino alle scuole medie sei stata in Italia.
0: Sì, ho fatto un mese di liceo, poi anche, però poi sono andata in college a Londra, in Inghilterra, sì.
1: Ah, ecco, Londra ci mancava, ragazzi. Io l'avevo trasferita subito a Parigi,
0: No,
1: invece
0: ma quelle
1: no.
0: pare perché adesso con le nuove generazioni fanno lo scalo a Parigi, a
1: A Londra,
0: Londra
1: non
0: e
1: più.
0: poi vanno a New York.
1: Sapevo Amsterdam o Parigi, invece è diventata Londra, perfetto.
0: Beh, sono nata a Parigi, quindi ci stava,
1: Ah,
0: ci
1: quindi
0: stava.
1: Parigi viene molto prima.
0: Sì,
1: Eh lei è nata con la Torre
0: sì,
1: Eiffel, l'hanno concepita sotto la Torre Eiffel e lei è nata lì. Poi è venuta in altro
0: laguna, Catero,
1: poi
0: capito?
1: è venuta in
0: Ok.
1: laguna a Venezia, poi è andata, cioè, ragazzi, ha girato tutte le città più belle del mondo.
0: Sono molto fortunata, sì,
1: E
0: devo dire di sì.
1: se dovessi scegliere una città dove vivere per sempre?
0: Uff, mamma mia.
1: Adesso esce e dice Cosenza, ti immagini esce?
0: Ma se potessi, no, se, beh, non c'ho niente contro
1: No, no,
0: comunque.
1: no, no,
0: Se
1: no, ci manca.
0: potessi fare un mix di New York e Venezia, sarebbe il loro figlio, cioè qualsiasi cosa ne uscirebbe,
1: A Las
0: sceglierei quella
1: Vegas
0: città.
1: trovi tutto questo?
0: Ecco,
1: A Las Vegas.
0: perfetto, siamo messi benissimo.
1: E cosa porterei? Cioè, cosa terresti? New York in una valigia e di Venezia in una valigia?
0: Di New York, questa atmosfera dinamica, di miscuglio di cultura, di tutti che lavorano, che hanno voglia di scoprire di questa atmosfera di curiosità e di Venezia proprio, cioè, è casa per me. Poi la natura, la comunità, il modo di fare le cose, c'è un'eleganza diversa, nel senso, Venezia sarà per sempre il mio posto del cuore.
1: Beh. Cioè, i
0: Quindi.
1: cicchetti e lo spritz ce li mettiamo?
0: Infatti,
1: Ma
0: un
1: come,
0: giretto in
1: cioè, voglio dire,
0: barca.
1: adesso con tutto il rispetto per New York, dove si
0: Un
1: vocifera, si
0: bell'aperitivo.
1: vocifera che per carità la pizza newyorkese, tutto quello che vuoi, ma i cicchetti e lo spritz non ce li vogliamo
0: Ah
1: mettere.
0: no, ah no, no, no, no, il modo di fare aperitivo a Venezia, devo dire, mi dispiace il resto del mondo, però la vinciamo noi, quella lì.
1: Ok, posso farti una domanda molto intima che sfiora quasi la pornografia? Eh?
0: Francesco,
1: Sì, sì, sì.
0: dai, vediamo, dipende, vediamo.
1: Ok, ma come mangi lì a New York? Mangi americano o ti porti le cose del veneziano?
0: È
1: Eh?
0: giusto, sfiora la
1: Ecco la
0: pornografia per
1: domanda
0: lui, è cibo.
1: importante. Eh sì. Cioè, ti mangi,
0: No,
1: che ne so, cosa si mangia a
0: mangio.
1: Venezia di
0: A
1: particolare?
0: Venezia un sacco di
1: Il
0: roba.
1: fegato alla veneziana?
0: Sì, il
1: Sì,
0: fegato, il
1: va bene. Il
0: fritto,
1: baccalà,
0: il
1: esatto, il risotto.
0: risotto.
1: E cosa, co come
0: Sì.
1: mangi tu durante l'arco della settimana in generale?
0: Un bel mix, però definitivamente più all'italiano e alla francese.
1: Ah, il
0: Sì.
1: croissant.
0: La baguette va in giro, lei
1: Sì.
0: praticamente va in giro con la baguette sotto l'ascella,
1: Sì. E
0: capito?
1: lo
0: Per
1: puccia
0: poi
1: nello
0: essere
1: spritz?
0: in
1: Ah, ok. lo puccia

0: nello spritz e poi
1: in
0: scrive
1: tutto questo
0: canzone.
1: In Central Park scrivendo una canzone.
2: È così che mi vengono le ispirazioni giuste, no?
0: Ma a proposito di ispirazioni, come mai ti ha ispirato questa canzone di questa grandissima artista, Pensiero Stupendo, che oggi andremo a far ascoltare al nostro pubblico di Spazio Smile?
2: Mamma mia, beh, Patti Pravo l'ho sempre amata, è un'icona, è bravissima musicista e cantante, poi come persona fenomenale.
1: Beh,
2: però proprio la canzone stessa, sì, mitica, però la canzone stessa, diciamo che l'ho scoperta recentemente, mi dispiace dirlo, è stato un po' come amore a prima vista, però in modo sonoro, nel senso mi è venuta la pelle d'oca la prima volta che l'ho ascoltata, quindi ho subito avuto questa connessione. E poi il modo in cui si esprime Patti, cioè una roba,
1: e lei si esprime tutta, veramente col corpo, con i vestiti, con tutto,
2: sì, lo si sente dentro, quindi sì.
0: Ma secondo me l'hai scelta anche perché anche lei Gesede Venezia.
2: Ciò
0: è di Venezia, ho detto,
2: un
0: giochiamo in casa
2: comunque, però.
0: E tu hai mai avuto l'occasione, la possibilità di conoscerla?
2: In realtà sì, sono andata a vederla in concerto il 14 maggio, il 14 maggio a Padova. Bravissima, e l'ho conosciuta dietro le quinte grazie a un carissimo amico. È stata simpaticissima, poi posso dire stupenda,
0: Vabbè.
1: Stupenda. Ragazzi, per l'età che ha, cioè,
0: supera gli 80,
1: sì, ma mettici la firma.
2: Beh. Ma davvero brava, davvero davvero brava, c'è una presenza sul palco incredibile,
1: ma la voce che le è rimasta.
0: Beh, certo,
1: che
0: ma
1: non è scontato,
0: se parliamo del lato estetico, io la cambierei subito con la Queen qui a fianco, cioè 84 anni è molto più bella di te, che ne hai... quanti anni hai? 40? 24 anni. Però Patti Pravo secondo me li porta molto meglio, perché...
1: Ma tu sei sempre così carino e
0: visto?
1: Cioè, tu devi sapere che noi non ci vediamo da 10 giorni.
0: Oh, ma okay. Sono ringiovanito, i capelli bianchi non ce li ho più.
1: Non è vero, non è vero, perché immaginati la disperazione di Francesco. Poi però fa queste scene in onda, capito, dove
0: non mi
1: sei mancata. Io farei, cioè, vedere le chat
0: quando sto con lei, assomiglio, non so se ce l'hai
2: ecco, questa è un'idea per una serie podcast comunque, mostrare
1: ma noi
2: le
1: siamo
2: chat.
1: Una serie, sì, noi siamo una serie, guarda, siamo una roba che
0: pensa che quando lei c'è io assomiglio a Pippo Franco, quando lei non c'è in studio assomiglia a Lenny Kravitz, cioè è una cosa incredibile, quindi cioè è palese la cosa, ragazzi.
1: Io ero rimasta Derulo, però va bene.
0: Jason Derulo viene il giovedì, perché io in base ai giorni ho le somiglianze, ok, quindi può cambiare. Comunque, lo facciamo in americano? Che dici?
1: Faglielo fare lei, fagli presentare.
0: Sì, in americano, quindi in America, perché non è uguale all'inglese.
1: No, perché
0: in americano,
1: è molto chewing gum.
0: È molto chewing gum. Allora, in americano, lancia la tua bellissima canzone qui su Spazio Smiles. Spazio Smiles, perché...
1: No, perché siamo due Smiles.
0: Siamo
1: plurale,
0: due, è vero.
1: Siamo due.
0: Quindi, come sai fare tu e come sa fare solo Ok, lancia la tua bellissima canzone.
2: Quindi in inglese, siete sicuri?
0: Vai tranquilla, tanto non ti capisce nessuno, ok? Vai
1: tutto il resto è sicuro.
2: Top. Well, hi everybody.
0: Cosa ha detto?
2: Please listen.
1: Te lo traduco nel fuori orario.
2: Hi everybody, here's my version of Pensiero Stupendo. I hope you enjoy it. Thank you very much.

0: E ragazzi, tu ancora è lei.
1: Ancora è noi.
0: No, è lei.
1: Però dice noi.
0: Ho capito, ma se sia... Ma perché ti devi intromettere? Se siamo io e Kay, le la volevo dedicare, no?
1: Ma siamo noi.
0: Ma oh, Kay è gelosa.
2: No, infatti sono io l'altra donna, mi dispiace. E lei l'altra... Sono io l'altra donna.
0: Quindi spostati perché c'è Kay. Prendo un attimo il via, però io passo...
1: Infatti la regia nel frattempo è morta sul divano perché ha detto finché non ti conosce, prende.
0: Comunque, io devo passare... Passo da... Che giro posso fare? Dal Lussemburgo? Faccio il giro largo?
1: Io se fossi in passare dal canale di Suez, Francesco.
0: Canale di Suez è in Colombia, ma cosa stai dicendo?
1: In Colombia? Oddio madre.
0: Vabbè, non parliamo di geografia. Ok, io te l'avevo detto, quando arrivi qua è un casino.
1: Scusa, devo fare solo un appello.

0: la sua mamma che è un'insegnante, vi perdonano.
1: Ma è un insegnante di italiano.
2: Bravissimi.
1: Ma infatti non è un insegnante di geografia. Non
0: infatti
1: so la di
0: italiano e parli calabrese. Vivi.
1: Beh, ma che c'entra? Ma quali sono, sono cadenze? Comunque stavi facendo una domanda nel fuori onda molto profonda e importante. Rifagliela per favore.
0: No, stavamo chiacchierando. Per curiosità gli ho chiesto se gli è capitato di farla ascoltare anche in quello che è l'ambito newyorkese che frequenta, per sapere le reazioni, perché giustamente non penso che parlino tutti l'italiano.
2: No, posso dire no, anche se ho molti amici italiani, qui sono molto fortunata, però devo dire che anche c'è tutti gli amici di famiglia, che comunque la si può trovare su tutte le piattaforme, quindi tutte le risposte che ho ricevuto da persone che vivono qui negli Stati Uniti, sempre la stessa cosa, non capiscono un tubo, che va bene, però per il modo in cui la canzone stessa è stata strutturata, cioè anche il modo originale, la versione originale, la versione poi che ho fatto io, devo dire che si commuovono abbastanza. Beh, che è un bellissimo complimento, sì.
0: Assolutamente. No, ma io questa cosa del non comprendere, ma comunque sentirla la canzone, la conosco bene perché vedo Francesco tutte le volte. Lui, fai conto che ascolta. Io sono quella della musica italiana, ok? Quindi che si dà proprio all'arte. E lui è quello dell'estero. Se tu gli chiedi che cosa dice un testo, lui ti guarda e dice: ma a me che importa? A me piace proprio...
1: Vorrei spezzare una lancia a mio favore. Lei, la sua cultura musicale arriva al Pulcino Pio.
0: Non è vero. Quindi, sì. Cioè, eravamo a Orietta Berti la settimana scorsa e siamo arrivati al Pulcino
2: Pio. Questo è il potere della musica,
1: è
2: no?
1: Il potere della musica che unisce.
0: No, è vero.
1: Ma a proposito di unire, del potere della musica, le persone che vogliono entrare nel tuo mondo artistico, conoscerti, sapere tutte le tue novità, che noi già lo sappiamo, che dopo ce lo spoilererai tu. I tuoi social network quali sono, ok?
2: Beh, per adesso mi limito a Instagram e a YouTube. E poi chissà nel futuro se mi metterò su altre piattaforme. Però quello per i social, poi per il resto, per ascoltare la musica, sono su tutte le piattaforme.
1: Sempre come Kay Stark, giusto?
2: Sì, come lo vedi scritto, K-Stark.
1: K-Stark, Stark però è CK.
0: Sì.
2: Eh sì.
1: Ah, ok. Perché invece no, Star Trek era Star...
0: No, vabbè, Franci, lo sapevo che arrivavi lì.
1: No, Star Trek, questo è K-Stark.
2: Sì. Ha fatto da non confondersi con Tony Stark.
1: Con Tony, vedi, Marvel.
0: Iron Man.
1: E come mai hai scelto questo nome Stark? Adesso dice il mio cognome, figura di merda, immagino. Vai.
2: Sì, è il mio cognome.
1: Veramente?
2: Sì, ma il mio nome è quello. Come lo mio nome è quello, non è un nome.
0: Lei si chiama
2: non
0: Kay.
2: È un nome d'arte. Ok. Non è un nome d'arte, sì.
0: E K in inglese si dice Kay.
1: Vabbè, ma tu sulla carta d'identità c'è scritto Kay. Oh yeah, good evening. Ma sulla carta sulla carta d'identità, Kay, tu non c'è scritto solo K, c'è proprio K.
2: Beh, volete sentire tutta la storiella?
1: Vai, certo, sì, tanto non siamo qua a fare niente. Vai.
2: Vabbè, praticamente mia madre voleva chiamarmi Kay perché è la sua lettera preferita dell'alfabeto. Perché pronunciato in inglese si dice Kay. E poi mio padre va a registrarmi, appena mia madre mi aveva partorito, e gli dicono che un nome non può avere solamente una lettera, e quindi lui ha aggiunto la lettera A. Si pronuncia sempre Kay, però legalmente è scritto K-A. Io ho solo tolto la A, però il resto è il mio nome vero.
1: Ah.
2: Come doveva essere, questo è il mio nome come doveva essere.
1: Hai capito. Lei. Quindi lei è K.
0: Non è
2: Kay.
0: Sì. Come la macchina della Ford.
1: Lei è Francesco. Sì, lei è quindi non dite Kay e fate tutte le... vi mettete in difficoltà. Lei...
2: Beh, no, cioè, comunque si pronuncerebbe
0: comunque
2: Kay.
0: Si pronuncia Kay.
1: Vabbè.
0: Perché la A non si dice A in inglese.
1: Non lo so.
0: Si dice Ei.
1: Ehi, quindi Kay.
2: Sì. Comunque la lettera A non doveva esserci, quindi...
0: Brava, ottima la togliamo. Scelta. La togliamo,
1: ma
0: sono
1: quindi...
0: d'accordo.
2: Sì.
1: Ma quindi oggi qui abbiamo la figlia di Tony Stark.
2: Sì.
1: Lei, lei. Comunque, no, adesso a parte gli scherzi, noi siamo qua, ormai ci è conosciuti, ridiamo, scherziamo, ma perché è il bello e il mood di...
0: Perché siamo smile.
1: Brava. Cazzo, dopo 4 anni la stagista ha imparato a dirlo. Brava. Perché di solito lei diceva smile,
0: sì, capito? Sicuramente. Sì. No, facevo sm e punto esclamativo.
1: Ah, a proposito, tu che sei americana, Pink lì come viaggia?
0: Eccolo là.
2: Non ho la più pallida idea.
1: Come non è?
0: È rosa, Pink, la è cantante. Rosa.
1: La cantante, sì. Perché qua in Italia
2: come
1: non viene
2: viaggia?
1: Mai. Ecco, com'è? Ah. È sempre in giro in tour, è sempre in America a fare tutte
0: le cose. Pensavo con l'aereo, col taxi.
2: Infatti anch'io.
0: Vedi.
1: Mamma mia. Oggi 2-1, ragazzi. 2-1 non vale. No, perché in Italia non viene mai. Cioè, fa il world tour e gira tutta l'America, ma in Italia non viene mai.
2: Perché non l'abbiamo ancora invitata a versi un buon spritz.
1: Allora intercedi per
2: un
1: noi.
2: Un po' l'ospitalità italiana.
0: Ora pro nobis, Francesco.
1: Ora pro nobis, intercedi per noi. Dili, ma perché non vai a Milano a fare un concerto? Così veniamo tutti.
2: Sì, io, con piacere, quando volete.
1: Quindi arriva la nostra... K.A. verrà a farci un bellissimo concerto a Milano. Ma a proposito, prima stavamo parlando di spoiler. Il 19,
2: giusto.
1: Che cosa succede il 19, Kay?
2: Il 19 escono ancora 2 single, tra cui una cover di Mia Martini della canzone Quante volte, e un'altra canzone in italiano e un'altra canzone originale mia in inglese, che si chiama Sharing Scan, che farà parte del mio EP che uscirà poi in autunno.
1: Ah, quindi ci dobbiamo vedere almeno 3 volte noi,
2: Sì,
1: almeno hai 3 inviti. Adesso parlo con chi di dovere, saluto la nostra Carla che ci sta ascoltando. Ciao Carla, e abbiamo 3 inviti, quindi abbiamo un ospite per 3. Come si dice? For 3.
0: Bravo.
1: Grazie ragazzi.
0: Dopo questa, però possiamo chiudere perché sennò tu vai.
1: No, è vero. Dopo inizi a parlare inglese, quale persone si innamorano. C'è tutto un casino che hai dietro. Non te lo posso raccontare. Perché quando parlo in inglese, poi sai.
0: Si sciolgono tutti, ma nel senso
2: no,
0: che
2: vogliamo
0: essere
2: problematici.
1: Certo. Allora, facciamo così: per tutte le persone che vogliono viaggiare, inseguire i sogni e credere e sognare nella musica, che consiglio daresti prima di salutarci? Poi non mettere giù perché noi ci salutiamo le fuori onda, ok?
2: Perfetto. Allora, non avere mai paura di chiedere aiuto, cioè di accettare supporto dalle persone che ti stanno vicino e di provarci, perché alla fine del giorno cosa abbiamo veramente da perdere? Nel senso, buttati e chiedi aiuto, nessuno è un'isola.
1: Oh,
2: ecco,
1: questo che bello. Adesso devo fare la traduzione. Hi guys, where are buttati.
2: Sì, buttati e sii curioso. Chiedi tantissime domande. Fatti tantissime domande.
1: Where very question. Ask. Ma vabbè, dopo lo diciamo nel fuori onda, dai. Ciao, ok, e grazie mille!
2: Grazie a voi!
1: Ciao! E noi ragazzi vi lasciamo un po' con la nostra Miss Trains.

0: la nostra Miss Train.
1: Oh, ma va che c'hai 40 anni, eh.
0: Oh, minchia ragazza, ma come stai? Oh. No, aspetta, com'è che era alle giostre?
2: Com'era alle giostre? Sì. Non andava alle giostre.
0: Oh, una poverina, la fiammiferaia, non andava alle giostre. Cuccio, li guardavi da lontano e dicevi, mi date un gettone.
2: No, neanche non mi piacevano le giostre.
0: Neanche a me piacevano le giostre. Andavo lì e stavo sul bordo, alla, come penso,
2: esatto,
0: il 95%.
2: Alla cassa della musica.
0: No, io stavo lì, facevo i fatti miei, però c'erano i messaggi agli autoscontri. La
2: sì,
0: ragazza
2: dell'auto blu.
0: Ma che cavolo auto blu?
2: Perché gli autoscontri?
0: Ma no,
2: Francesco,
0: ma si dava il numero perché dietro c'erano i numerini. La ragazza nella macchina 22 ha dei capelli biondi bellissimi, un messaggio da parte di Checco Pa. Era così, noi facevamo poi io mi firmavo nomi strani, Giuseppe, Luigi, perché sennò, perché io facevo tante richieste. Dicevo
2: perché
0: a tutti che
2: sei un broccolatore.
0: Ma no, ma no, perché c'erano tre o quattro ragazze belle, allora facevo la dedica.
2: Ma pensavo perché una volta la facevi con la faccia di Jason Derulo, una volta
0: ma
2: la
0: no,
2: facevi
0: una
2: con...
0: volta mi chiamavo Luigi, una volta mi chiamavo Pasquale, cambiava e la gente non sapeva, diceva, oh, ma quante persone ci sono oggi, invece ero solo io, che ero amico di quello delle macchine a scontro. Comunque, volevamo salutare tutte le persone e ovviamente salutare la nostra Kay che ci ha tenuto compagnia anche nel fuori onda. È arrivata la lobby, perché è arrivata la lobby di Red e di, della nostra Pedrosina. Pedrosina, ti faccio, guarda, te lo dico proprio in diretta, non mettere le reazioni perché
2: continua, ti prego, continua.
0: Mi rovini la schermata, Pedrosina, incredibile, incredibile.
2: Ti prego.
0: Comunque andiamo avanti e ora vi lascio a, mettiamo tre belle canzoni,
2: tre,
0: ne voglio mettere tre, ne posso mettere tre, mettiamo un inglese, due inglesi e un italiano, ci stai?
2: Che strano,
0: ma noi siamo strani e quindi godetevi un po' di musica e poi arriviamo. Io, ma nel frattempo sai che facciamo?
2: Io vado a fare la pipì.
0: Come vai a fare la... Ma che
2: non
0: cosa?
2: Si dice.
0: Non si dice, devi dire vado a bere un caffè. Nel frattempo fai la pipì, fai tutto quello che vuoi, ok?
2: Ok, vado a fare un caffè.
0: Va a fare un caffè, ragazzi. Quindi nel frattempo che lei va a fare un caffè, psh, psh, va a fare un caffè, noi arriviamo e vi lasciamo con Dua Lipa.

0: Se ti fermavi, everybody, c'eravamo.
1: Ma perché devi essere così? Allora, no, Pedrosina, mi dispiace. Niente. Allora, prima dell'estate andiamo a trovarli una sera. Portiamo.
2: Ma noi non diremo mai dove siamo.
1: E infatti, perché io non voglio la. Guarda qua! Guarda. Ti hanno messo tutte le reazioni. La nostra Lisa e la nostra Pedrosina. Brave, complimenti. Io adesso vi bloccherò il link, così non potrete più giochicchiare con il vostro smartphone.
0: Scusa, ma stanno chiedendo le pillole.
1: E tu ce l'hai le pillole?
0: Io ce le ho le pillole.
1: Su, le vuoi dire subito, aspettiamo mezzanotte, dimmi. dimmi, le vuoi dire subito?
2: Quando siamo nel fuori onda,
1: le diciamo, secondo me, allora aspetta. Allora, perché se
0: oggi sei tu alla regia.
1: L'ha aperta adesso, ragazzi, quindi non voglio fargli fare brutte figure che dopo non se le ricorda. Allora, facciamo così, in maniera molto, molto aristocratica. Si dice aristocratica o democratica?
0: Democratica.
1: Metteremo tre canzoni ancora, però due italiane e una straniera. Preparati che
0: io
1: partiamo.
0: Sono pronta.
1: Con le... Sì, è pronta. Poi dopo non riesco a leggerle. Siete pronti?
0: Sei una brutta persona.
1: No.
0: Sei proprio una brutta,
1: no,
0: brutta,
1: aspetta,
0: brutta.
1: Aspetta, ma tu sei una mucciaccia?
0: Mucciaccia? Perché?
1: Ti senti una mucciaccia?
0: No.
1: Ti senti Gianni mucciaccia? Chi è?
2: No,
1: che sei?
2: Lo sapevo che arrivavi lì.
1: Che ti senti?
2: No.
1: Ma sai cosa vuol dire mucciaccia?
2: Francesco, traducicelo tu, il mucciaccia.
1: Mucciaccia è una bella ragazza.
2: Ma tu... Gianni mucciaccia un po' meno.
1: Quello è già... Com'è che... Quello è Gianni mucciaccia. Chi ti senti? Più Gianni mucciaccia o mucciaccia?
2: Mucciaccia.
1: Ok, mucciaccia allora. E allora, ragazzi, ascoltiamoci la nostra mucciaccia. Sei anche sexy?
2: Mu.
1: No, ma...

0: I pinguini tattici nucleari, ragazzi. Sorry, scusa, lo sento. Devo ancora capire a chi è stata dedicata questa canzone, perché ancora non l'ha detto il nostro Riccardo. Che ricordiamo a tutti quanti lo spot. Anzi, ve lo dico dopo. Ve lo dico dopo perché adesso c'è una ragazza che sta spingendo. Ah, una cosa incredibile. Quindi dobbiamo per forza dargli questo spazio.
1: L'hai ridotto da 5 minuti a 3, da 3 a 1 perché sono stata assente una volta. Quindi ho un minuto.
0: Guarda, che devi
1: ringraziare.
0: Devi ringraziare la lobby, perché se era per me, niente. Ok?
1: Grazie, lobby.
0: Io adesso la blocco.
1: Tutte.
0: Io adesso blocco questa ragazza che continua a mettere le reazioni e poi proseguiamo. Quindi ci siamo? Siamo
1: sì,
0: pronti?
1: Sono, ho delle notizie.
0: Ha delle notizie
1: scoop.
0: Proprio scoop bomba. Sì, allora sì. Partiamo. Io mi azzittisco.
1: Esplode scatola di piselli al supermercato. 5 donne incinte.
0: Mi dissocio.
1: Come ti dissoci, no. Francesco, non puoi. Cioè, guarda che sono tutte notizie vere, eh.
0: Che culo, vai, vai.
1: Rubato un tir pieno di lampadine. La polizia brancola nel buio.
0: Bello anche questo.
1: Scontro terribile tra due carri funebri. Un resuscitato.
0: questa era proprio brutta, cioè, proprio, mamma mia.
1: Ripescati ieri in mare due corpi. Trattasi di due scozzesi che avevano scommesso su chi arrivava prima. Su chi arrivava più a lungo in apnea sott'acqua.
0: Vai, vai, vai. Io ti ho detto che non mi pronuncio su questa rubrica, è tua, l'hai voluta fare tu. Vai.
1: Governo pratica drastici interventi sui tassi. Tasse incazzate.
0: Poi avvisami quando abbiamo finito, così mettiamo la musica.
1: Vabbè, l'ultima, dai.
0: Meno male, ragazzi. Meno male.
1: Tragedia al trapezio. Rifiuta di stringere la mano all'amico e questi cade. E muore.

0: E lui è il mio sosia della domenica pomeriggio, ragazzi. Lui è Enrique Iglesias. Perché
1: questa
0: io
1: mi mancava.
0: Enrique Iglesias, e vado, perché tu domenica pomeriggio non mi vivi. Domenica pomeriggio, no. Se arrivi, io ti dico: baby, I like it. Non wanna do it on the floor. Baby, I like it. È uguale, mi manca solo il cappellino e poi sono uguali. Ma mi raccomando, ragazzi, perché settimana prossima c'è un grandissimo evento dove siete tutti invitati. Quindi andate sui nostri social network, dove potete.
1: Network.
0: Sì, allora i nostri social network,
1: che sono su Instagram, Facebook, TikTok, Spazio Smile Official.
0: Oppure, in particolare, potete andare sul nostro sito, dove trovate anche la locandina che potete cliccare e vi porta direttamente dove dovete andare.
1: Agli eventi estivi, e il nostro sito è www.spaziosmile.com.
0: Oh, che brava, che brava. Comunque, vi volevo ricordare, dall'8 al 14 di giugno, Parco Arcadia, Bareggio. Vi dico giusto qualche nome, quindi lunedì 8 ci sarà Michele Bravi, Giuseppe Ferreri e Frankie High Energy. Poi martedì ci sarà un signore che è un emergente, se non sbaglio, si chiama Enrico Ruggeri. Poi
1: emergentissimo.
0: Emergente, poi c'è anche Francesco Renna.
1: Infatti l'abbiamo intervistato l'anno scorso tra gli emergenti.
0: Sì, tra gli emergenti. Poi abbiamo mercoledì, abbiamo Simona Molinari, Claudio Santamaria, un figaccione della Madonna, non vedo l'ora, il mio Dandy, i Finlay. Poi giovedì Nina Zilli, venerdì c'è, aspetta, Mietta e Siria, e poi la mattina c'è i Pinguini Tattici Nucleari con Riccardo, e poi sabato Luca Jurman a pomeriggio, poi per Davide Carone Mr. Rain, sabato le Bambole di Pezza con la presentazione della finale, Mitch di 105,
1: ma c'è anche Giorgia, non l'hai detta?
0: Ah, mi sono dimenticato, scusa, me lo tenevo per me, perché sennò vengono tutti lì. Martedì, ragazzi, c'è Giorgia e Paola Iezzi dalle ore 16, quindi pomeriggio. Potete andare ad acquistare i biglietti, li trovate, basta che andate sui nostri social, trovate i link, potete trovare tutto. Mi raccomando, perché l'ingresso è limitato, Hanno dato l'ingresso a 1000, massimo 1500 persone, perché già stanno arrivando.
1: Per questione di sicurezza,
0: sì, perché stanno arrivando tantissime richieste, quindi stanno un po' limitando. Quindi affrettatevi se vi serve qualcosa. Comunque il programma lo trovate su tutte le nostre piattaforme, oppure sulle piattaforme di All Music Italia.
1: Pure scrivete in privato a Francesco al numero 333-472-584. Perché così lui vi risponderà.
0: Ti sei dimenticata il 2 finale. Ma tu preferisci ballare la samba o fare sesso?
1: La seconda.
0: Ballare samba, brava, brava, che brava, ragazzi, che brava, che brava. Non lo so, Tony F e Gaia magari hanno delle idee diverse, sesso e samba, tutte e due insieme. Io mi sono slogato una clavicola.

0: Non ci eravamo accorti, talmente è stata veloce questa serata,
1: è volata, ragazzi.
0: Che è volata, non
1: abbiamo c'era... anche sforato, pensa un po'.
0: Ma più del solito, perché era programmata un'altra canzone.
1: Sì, avevamo programmato ancora... altre due canzoni, poi c'era... Poi c'era ancora tutto quello
0: che sta cadendo lo studio.
1: Sta cadendo lo studio. È caduto il pannello perché ci stanno sfrattando piano piano. Una cosa incredibile. Adesso ci sfrattano e ci mandano via. Comunque, ragazzi, che dire, per chi vuole, ci ascoltiamo domani mattina dalle 10:30 a mezzogiorno con grandissimi artisti. Con me alla cabina di pilotaggio. E come l'abbiamo detto anche prima, ma lo ricordiamo, sui nostri social network.
0: Su Facebook, su Instagram, su Facebook, TikTok,
1: vai, su Facebook poi,
0: TikTok e anche Instagram.
1: Incredibile, ragazzi, incredibile.
0: L'ho detto bene prima, non è che può venire bene due volte.
1: Lo dico io. SpazioSmile.official è sul nostro sito internet spaziosmile.com. Trovate tutto, mi raccomando, seguiteci e ne vedrete delle
0: belle.
1: Secondo
0: me sono tutti a nanna.
1: No, secondo me no.
0: Ma guarda, anche quelle due matte non rispondono. Dove
1: no,
0: non
1: no, le ho bloccate.
0: Sei una brutta persona.
1: Sì, le ho bloccate perché la Red ha detto slogato una clavicola, ora sono curioso della dinamica. Io ero appeso a un lampadario, mi sono lanciato, ma sono caduto con la spalla, incredibile.
0: Sì, vabbè, non diciamo la dinamica dell'armadio, Francesco.
1: Ah, quando mi sono vestito da Batman. C'eri anche tu, ti ricordi? Sì, ragazzi, quando mi sono vestito da Batman, ma tanta roba. Ho sbagliato perché anziché mettere una cosa ho messo le orecchie del cappello di Batman. Comunque, ragazzi, basta cazzate, ci vediamo domani mattina per chi vuole. Non fate bravi, ciao.
0: Buonanotte.
1: Ciao Queen, ciao
0: esercito, ciao Franci.

0: outside.
1: Giugno 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Antonio da Padova. La luna è calante. Il proverbio del giorno, Dio li fa e poi li appaia, sottolinea i casi in cui tra due persone esiste una profonda intesa. E oggi si celebra la giornata internazionale dell'albinismo. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 323 a.C., a Babilonia, colpito da forte febbre, moriva 33enne il condottiero greco Alessandro Magno, mentre nel 1550, a Correggio, città di cui era principessa consorte, si spegneva la poetessa Veronica Gambara. 80 anni fa, nel 1946, i dati provvisori del referendum davano favorita alla Repubblica sulla monarchia e l'ultimo re d'Italia, Umberto II, lasciava il paese. Il suo regno era durato soltanto un mese. Nel 1967 il poeta Eugenio Montale veniva nominato senatore a vita dal presidente Giuseppe Saragat. E 50 anni fa, nel 1976, al Roland Garros, Adriano Panatta batteva lo statunitense Harold Solomon, diventando così il primo italiano a vincere gli internazionali di tennis di Roma e di Parigi nello stesso anno. Nel 1989 Zucchero Sugar Fornaciari pubblicava Oro, Incenso e Birra, il suo quinto album diventato uno dei più venduti nella storia della musica italiana. Nel 1995 la Francia abbandonava la moratoria nucleare annunciando 8 nuovi esperimenti a partire da settembre. Nel 2000 Ali Hajka, l'uomo che nel 1981 sparò a Papa Giovanni Paolo II, otteneva la grazia dal presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi con il benestare del Vaticano e veniva estradato in Turchia. Nel 2007 la Pro Recco vinceva il campionato italiano di pallanuoto per la 21esima volta in carriera. E nel 2018 la Germania multava per 1 miliardo di euro l'azienda automobilistica Volkswagen dopo la scoperta di un software nelle centraline che permetteva di aggirare i test anti-inquinamento delle vetture. Sono nati il 13 giugno, nel 1871 la duchessa d'Aosta Elena d'Orléans. Nel 1887 l'atleta 9 volte oro olimpico Paavo Nurmi. Nel 1888 il poeta Fernando Pessoa. Nel 1904 l'attrice Pina Cei. Nel 1928 l'economista premio Nobel John Nash. E nel 1943 Giampiero Scalamogna, l'autore e cantante conosciuto come Geppi & Geppi. Nascevano oggi anche il conduttore TV Ettore Andenna, nel 1946, quindi oggi ottantenne, il cantante Michele Zarrillo e la giornalista Maria Latella, entrambi nel 1957, e le attrici Alessia Barela, nel 1974, e Lucia Loffredo, nata in questo giorno nel 1980. La nostra panoramica del 13 giugno 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Appuntamento a domani e un saluto da Francesco Cataldo.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. Intesa ad un passo tra Stati Uniti e Iran, dopo settimane di fughe in avanti e smentite, è stato infatti raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace, annuncia in serata il premier pakistano. Secondo indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domani a Ginevra. L'Unione Europea ha trovato l'accordo politico per l'apertura del cosiddetto primo cluster, quello dedicato ai fondamenti dello Stato di diritto, per l'adesione di Ucraina e Moldavia. Con l'apertura del primo capitolo negoziale, l'iter per l'ingresso di Kiev e Chisinau nell'Unione prende ufficialmente il via. Lunedì 15 giugno verrà formalizzata la posizione dell'Unione Europea. Delitto di Garlasco, Alberto Stasi si appresta ad uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo dalla Procura Generale all'istanza della difesa. Ora si attende il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per il delitto di Chiarapoggi, era già in regime di semilibertà. Al culmine di una lite con il fratello, un uomo di 44 anni ha esploso diversi colpi di arma da fuoco nel tentativo di colpirlo, senza riuscirci. Poi si è chiuso in casa dove abita con la madre, prima di tentare la fuga a bordo dell'auto, venendo però bloccato dai carabinieri. È successo ieri pomeriggio a Giuliano in Campania, in provincia di Napoli. Il 44enne è stato arrestato. Mondiali 2026, dopo la cerimonia di apertura, a Toronto il Canada, padrone di casa, non va oltre l'1-1 contro la Bosnia nella prima giornata del gruppo B. Nella notte italiana, con il gruppo D, sono scesi in campo Stati Uniti e Paraguay. È finita 4-1. Con questo è tutto, a più tardi.

0: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io

0: angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica,

0: più naturale.
1: Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.
2: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Un giorno dalla redazione. Intesa un passo tra USA e Iran per la fine della guerra dopo settimane di fughe in avanti e smentite. Secondo indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra alla presenza di Vance Ghalibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio a Hormuz. Si è concluso lo storico viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna, dopo Madrid, Barcellona e Las Palmas de Gran Canaria. Ieri il pontefice è stato a Tenerife per l'ultima tappa per poi rientrare a Roma. Al momento del rientro verso Fiumicino, però, un problema tecnico ha bloccato la partenza del volo papale. Prevost è poi decollato su un Falcon dell'esercito dell'aria offerto da Re Felipe. Alberto Stasi esce dal carcere, l'unico condannato per il delitto di Carlasco, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha accolto l'istanza della difesa dell'allora fidanzato della vittima Chiara Poggi. Stasi era in regime di semilibertà dal 2025. SpaceX fa il botto al Nasdaq e lancia Elon Musk al ruolo di primo trilionario del pianeta. Lo storico debutto a Wall Street, la conglomerata tecnologica ha visto la sua capitalizzazione andare ben oltre i 2.000 miliardi di dollari, dopo aver raccolto 75 miliardi nella più grande IPO finora mai fatta al mondo. Calcio buona la prima per gli Stati Uniti, che all'esordio del Mondiale hanno battuto in casa a Los Angeles il Paraguay 4-1. Oggi Qatar, Svizzera e Brasile, Marocco. È tutto, a più tardi. You were just a pose.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

13 giugno 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Antonio da Padova. La luna è calante. Il proverbio del giorno, Dio li fa e poi li appaia, sottolinea i casi in cui tra due persone esiste una profonda intesa. E oggi si celebra la giornata internazionale dell'albinismo. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 323 a.C. a Babilonia, colpito da forte febbre, moriva 33enne il condottiero greco Alessandro Magno, mentre nel 1550 a Correggio, città di cui era principessa consorte, si spegneva la poetessa Veronica Gambara. 80 anni fa, nel 1946, i dati provvisori del referendum davano favorita alla Repubblica sulla monarchia e l'ultimo re d'Italia, Umberto II, lasciava il paese. Il suo regno era durato soltanto un mese. Nel 1967 il poeta Eugenio Montale veniva nominato senatore a vita dal presidente Giuseppe Saragat. E 50 anni fa, nel 1976, al Roland Garros Adriano Panatta batteva lo statunitense Harold Solomon, diventando così il primo italiano a vincere gli internazionali di tennis di Roma e di Parigi nello stesso anno. Nel 1989 Zucchero Sugar Fornaciari pubblicava Oro, Incenso e Birra, il suo quinto album diventato uno dei più venduti nella storia della musica italiana. Nel 1995 la Francia abbandonava la moratoria nucleare annunciando 8 nuovi esperimenti a partire da settembre. Nel 2000 Ali Hajka, l'uomo che nel 1981 sparò a Papa Giovanni Paolo II, otteneva la grazia dal presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi con il benestare del Vaticano e veniva estradato in Turchia. Nel 2007 la Pro Recco vinceva il campionato italiano di pallanuoto per la 21esima volta in carriera. E nel 2018 la Germania multava per 1 miliardo di euro l'azienda automobilistica Volkswagen dopo la scoperta di un software nelle centraline che permetteva di aggirare i test anti-inquinamento delle vetture. Sono nati il 13 giugno, nel 1871 la duchessa d'Aosta Elena d'Orléans. Nel 1887 l'atleta 9 volte oro olimpico Paavo Nurmi. Nel 1888 il poeta Fernando Pessoa. Nel 1904 l'attrice Pina Cei. Nel 1928 l'economista premio Nobel John Nash. E nel 1943 Giampiero Scalamogna, l'autore e cantante conosciuto come Jeppy & Jeppy. Nascevano oggi anche il conduttore TV Ettore Andenna, nel 1946, quindi oggi ottantenne, il cantante Michele Zarrillo e la giornalista Maria Latella, entrambi nel 1957, e le attrici Alessia Barela, nel 1974, e Lucia Loffredo, nata in questo giorno, nel 1980. La nostra panoramica del 13 giugno 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Appuntamento a domani e un saluto da Francesco Cataldo.

0: Buon vento!
1: Se finisse l'amore, non saprei più che faccia avresti. Se finisse l'amore, non ti tradirei, non mi uccideresti. Se finisse l'amore, non esisterebbe più nessuna prigione. Nessun crimine avrebbe un nome, guarderesti il cielo, non mi penseresti. Se finisse l'amore, non ti avrei offerto due birre. Se finisse il dolore, non saprei perché essere triste. Finisse davvero, avremmo due case con due letti singoli. Non esisterebbero lune di miele, ma una sola luna in cielo con gli spigoli.

Bentrovati, buon sabato 13 giugno con il GR delle buone notizie. Se non amate viaggiare in aereo ma volete lo stesso girare il mondo, c'è un treno che renderà possibile collegare 13 paesi in soli 21 giorni. Sono infatti 19.000 km interamente su rotaia che verranno percorsi per attraversare i due emisferi dalla penisola iberica fino a Singapore senza usare un aereo. Grazie al nuovo collegamento ferroviario tra Laos e Cina si potrà viaggiare su rotaie tra Lisbona e Singapore. Un viaggio sicuramente coi tempi più rilassati, ma anche più ecologico, che non dovrebbe più essere un optional. Pronte a essere prese d'assalto da milioni di turisti, le mete più gettonate dell'estate si preparano ad affrontare il fenomeno dell'overtourism. L'ultimo paese a correre i pari è la Grecia, che ha approntato un nuovo quadro territoriale speciale per il turismo. Il documento stabilisce dove è possibile costruire, come possono crescere le strutture ricettive e a quali condizioni possono essere realizzati i nuovi investimenti nel settore. Nel 2025 la Grecia ha accolto circa 35 milioni di turisti. Per gestire un flusso tale, isole come Santorini, Mykonos, Creta e Rodi sono costrette durante l'estate a cambiare faccia, diventando irriconoscibili per i residenti tra code, cantieri, scarsità d'acqua e coste che si trasformano. Siamo abituati, appena saliamo sull'aereo, a mettere al nostro smartphone la modalità aereo. Se però viaggiamo su Wizz Air non dovremmo più farlo, perché la compagnia aerea ha stretto un accordo con il Wi-Fi di Starlink di Elon Musk. È la prima ultra low cost europea che permetterà di chiamare a 9.000 metri di quota e quindi ad offrire una connessione online avanzata ai propri viaggiatori. L'installazione dei sistemi Starlink inizierà nel 2027 e riguarderà tutti i nuovi aerei della compagnia Wizz Air, indipendentemente dalla rotta e dalla destinazione finale. Chi l'ha detto che per fare sedie e tavoli bisogna tagliare il legno per poi assemblarlo e incollarlo? L'hanno pensato una coppia che modella alberi come se fossero sedie da giardino. Le loro coltivazioni molto particolari avvengono in un terreno che loro hanno ribattezzato il Chair Orchard, il frutteto delle sedie, dando vita a uno dei progetti di biodesign sicuramente più affascinanti sul mercato. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. È un passo l'intesa tra USA e Iran dopo settimane di fughe in avanti e smentite. Il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra alla presenza di Vance Galibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio a Hormuz. La Russia intensificherà i suoi attacchi di rappresaglia per dissuadere l'Ucraina dall'attaccare obiettivi civili. Lo ha dichiarato il presidente Putin durante un incontro col personale impegnato nelle operazioni militari. Intanto per l'ONU a maggio c'è stato il più alto numero di vittime civili. Caso Garlasco, Alberto Stasi esce dal carcere, l'unico indagato per il delitto di Chiara Poggi ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Stasi era in regime di semilibertà dal 2025. Tre alpinisti sono morti in un incidente sul Gran Paradiso e almeno due di questi sono italiani. Immediato è stato attivato l'intervento in elicottero che, grazie anche a un localizzatore GPS, ha individuato i corpi a una quota di quasi 3.600 metri. Sul posto anche finanzieri che si occupano delle indagini e del riconoscimento delle vittime. Esordio vincente per gli Stati Uniti che a Los Angeles, la prima del loro mondiale in casa, battono 4-1 il Paraguay. Vince 1-1 invece tra Canada e Bosnia nel girone che sarebbe stato dell'Italia. Oggi Qatar, Svizzera e Brasile e Marocco. È tutto, a più tardi.

È sabato, il giorno dedicato a Saturno, pianeta che rallenta. Ci sentite forse fermi? No, lo studio fucsia di Seteva.fm è in costante movimento per darvi allegria e coccole. Scriveteci sulla nostra pagina Facebook Seteva Almanacca e lasciateci un cuoricino dolce, un commento, ne saremo felici. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Un proverbio nipponico recita: se non vuoi farmi luce, almeno fammi ombra. La redazione di Seteva.fm è piena di luce con Lunas. Chiedi anche tu come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica.

Oh, che bello restare accoccolati a letto e annusare il suo profumo sul cuscino. Immaginiamo un bouquet di fiori bianchi, di tuberosa e legni speziati, ampolla ovale in vetro e tappo dorato e Jailbird Lighting Perfume, $26.000 al litro di profumo.

Bentrovati in antenna da Ili Stagioni in questo energizzante sabato. E vista la mia voglia di fare un giro in pista con una bella sport car, diamo un occhio alle auto con accelerazione 0-100 più potenti. La prima e la seconda sul podio impiegano 1,9 secondi, ma ci pensate, in meno di 2 secondi ci troveremo da fermi a 100 km/h. Questi missili sono la Rimac Nevera e la Pininfarina Battista, ed il loro prezzo di listino supera di poco i 2 milioni di euro. Decisamente tutto molto altisonante. Terzo, quarto e quinto posto sono auto molto diverse tra loro, ma che hanno ottenuto lo stesso risultato, ovvero 2,3 secondi. Per quanto possa sembrare strano, al terzo posto troviamo una vettura della casa californiana Tesla, la Model S Plaid, che sviluppa 1.600 cavalli di potenza. Aggiungiamo inoltre la comodità dei quattro posti ed un prezzo più realistico di circa 141.000 euro. Al quarto posto invece troviamo un'auto inglese, la Ultima RS LT5, che con il suo motore Chevrolet V8 arriva a superare i 400 km/h, sì, avete capito bene. Concludiamo con il quinto posto con una splendida muscle car, estremizzato ovviamente in questo caso, che con i suoi 829 cavalli ed un listino da 76.000 euro tiene ben testa alle altre. Sto parlando della Dodge Challenger versione SRT Demon.

Il weekend è iniziato e le stelle continuano a danzare per se te va. Buon oroscopo. Ariete. Passione, il tuo nome è Ariete. Sì, travolgente. Toro. È il momento del riposo e dell'amore. Gemelli. Svago, cene fuori, cinema, risate. Ma occhio al portafogli. Cancro. Dedicati all'amore. La vita di coppia ha bisogno di nutrimento. Leone. Il tuo fascino oggi suscita gelosie. Attenzione. Vergine, sii fiero di te. Anche questa settimana è passata. Ora puoi urlare divertimento. Bilancia, sei in ritardo sulla tabella di marcia. Hai ancora tante cose da sistemare. Ti riposerai domani. Scorpione, le follie dell'amore ti aspettano e tu sai essere meravigliosamente, gioiosamente folle. Capricorno, una nuova conoscenza porta piacevoli distrazioni. Acquario, qualche litigio nella coppia può rovinare il weekend. Acquario avvisato, acquario salvato. Pesci, la voglia di coccole oggi la fa da padrona. Almanacca adora sbirciare nei camerini delle pop star in concerto. Ariana Grande chiede sempre un menù biologico e vegano. Tra le bibite vuole acqua minerale, acqua di cocco, succo di ananas, latte e vari tipi di tè.

La vita è amara e bisogna arricchire il caffè con molto zucchero. Lo sostengono coloro che prendono la pausa brasiliera come un momento di dolcezza e non sbagliano. Tuttavia, ormai lo sapete, io faccio parte del clan dei puristi. Preferisco gustare l'alto caffè amaro, così da avvertire il risalto delle qualità di Parabens. Quasi fanatismo nella frase di oggi che non è firmata. Devo dire che sembra un tantino esagerata. In realtà è spiazzante e divertente. Eccola. Tutti devono credere in qualcosa. Io credo che mi farò un altro caffè. Per completare con un prelibato aroma i vostri momenti, chiedete qui in radio.

Almanacca, lo sapete, a quest'ora accende la TV e si immerge nella musica degli spot televisivi. Nel 1985 noi dolci fanciulline restavamo ferme immobili sulla poltrona a guardare i jeans attillati di un giovane modello, allora sconosciuto, e come noi, beh, lo guardava anche la regina del pop, Madonna, che produsse il suo primo album, era Nick Cayman.

Anche questa puntata di Almanacca sta giungendo al termine, ma non prima di ascoltare un magico brano proposto dallo studio oro di Seteva.fm e non prima di salutarvi con Mille dei miei baci da Raffaella Bucci. Almanacca continua a parlare di bellezza, di super top. Attenzione, sta per entrare nello studio fucsia un angelo biondo, Heidi Klum. La Valchiria di Bergisch partecipa e vince il suo primo concorso di bellezza primeggiando tra 25.000 candidate. Rifiuta un mega contratto da $300.000 per proseguire gli studi, ma la tentazione per le passerelle è più forte. Alla soglia della laurea, cui rinuncia, ecco Parigi, Milano, New York, dove vive tuttora. È tra le modelle più richieste, più fotografate ed incanta il mondo nel 1997 diventando un angelo di Victoria's Secret. Le sue copertine su Spot Isol Streets danno un'impennata alle vendite della rivista. Due matrimoni, una figlia, bellissima, con Flavio Briatore e tanta TV. Ad oggi Heidi cura una sua linea di intimo per la catena tedesca Lidl. È un'affermata presentatrice nei talent più seguiti degli States e continua ad essere testimonial di lingerie. Negli ultimi anni posando proprio con la figlia. Le sue feste di Halloween da oltre un decennio sono un vero e proprio evento a New York. I suoi travestimenti per l'occasione, veri e propri costumi teatrali. Heidi festaiola? No, i suoi party sono raccolte di beneficenza tra i più prolifici in America. Heidi, 1,76 m di altezza, 57 kg di peso, calza il 42, biondissima e occhi nocciola come il più dolce degli angeli.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: ci siamo noi, Max Mollica e Dino Super D Gemmano.
1: Eccomi qui, caro Max, sono pronto a partire insieme a te in questo nuovo viaggio all'interno del mondo della musica. Avremo anche oggi tanta buona musica da ascoltare e dell'ottima informazione musicale. Ma prima di partire è doveroso ricordare a tutti quelli che ci stanno ascoltando il nostro indirizzo di posta elettronica al quale richiedere qualsiasi informazione, quindi magillaradioproduction@gmail.com, ed è assolutamente tassativo ricordare che abbiamo anche le nostre pagine su tutti i social, quindi cercando le pagine spazi ci troverete all'istante, andate col vostro like da noi tanto atteso e rimarrete sempre informati riguardo tutto quello che accade all'interno di questo format radiofonico. E andiamo subito col nostro ospite di oggi, per noi e per voi in diretta telefonica c'è Eliamo.
2: Ciao Dino, ciao Max, ciao a tutti.
0: Allora Stefano, benvenuto su Spazi innanzitutto, siamo qui per parlare con te e poi ascoltare la tua bella musica. Allora, vogliamo conoscerti meglio, vogliamo sapere come hai iniziato a camminare sul filo dorato del mondo della musica e a sceglierla come tua professione.
2: Beh, guarda, è un qualcosa questo che risale a tanto tempo fa. Diciamo che io sono stato folgorato da piccolo dalla musica degli U2 che mi ha diciamo un po' nutrito per tutta la mia infanzia. Poi da grande ho imparato anche ad ascoltare nuovi generi, ecco, mi sono allargato, mi sono aperto al genere cantautorale, a vari tipi di rock, a vari tipi di pop, anche perché pop alternativo, eccetera. Però diciamo che la mia ispirazione basilare fondamentalmente, cioè quella che mi ha fatto scegliere, ecco, mi ha fatto dire ecco voglio fare questo, è stato in effetti grazie all'ascolto che da piccolo facevo dei primi album degli U2 che uscivano.
1: E la storia continua, perché poi c'è l'approccio con lo studio di alcuni strumenti musicali, poi c'è Roma, poi ci sono gli States. Dai, facci sapere, racconta.
2: Dopodiché praticamente ho cominciato un po' a impratichirmi con vari strumenti musicali, inizialmente autodidatta, inizialmente la tastiera, poi esploravo la chitarra, poi il basso, poi ho avuto modo anche di imparare la batteria, poi ho cominciato anche a cantare, quindi diciamo che è stato nel corso degli anni soprattutto della scuola, quindi prima che io mi trasferissi a Roma per l'università praticamente è come se avessi qui a Siracusa, diciamo, anche con le prime band che avevo già a scuola, quando facevamo le prime serate, i primi live, le prime feste in piazza, tutto diciamo si è un po' formato prima dei 20 anni, ecco un po' la base di tutto. E poi una volta che mi sono trasferito a Roma, lì è cominciata la vera gavetta anche della musica dal vivo, e quindi Trastevere, i locali di Trastevere, diciamo che lì in quelle strade io ho cominciato a fare le mie prime performance dal vivo, e ho continuato poi a suonare anche negli States, perché mi sono trasferito poi per un anno a Miami Beach per approfondire l'inglese, ma anche lì poi ho avuto modo di, perché poi la vera missione effettivamente era quella di andare a suonare e a cercare fortuna in America, ho avuto anche modo insomma di poter esibirmi dal vivo anche là, e insomma quindi poi ho continuato varie città, varie esperienze.

0: musica e novità.
1: Allora Stefano, la tua caratteristica principale è che sei un polistrumentista e nelle tue produzioni fai tutto da solo, vero?
2: È verissimo, sì, io perché per me la canzone non è soltanto la creazione del testo e della melodia, nel senso che mi è sempre venuto automatico da quando ho scoperto il primo software multitraccia che mi permise di registrarmi la mia musica da solo, quindi facendo a meno della band, e da quel momento in poi praticamente ho coltivato questa tecnica compositiva, cioè di, come dire, di registrare la mia musica direttamente suonandola con tutti gli strumenti che potevo suonare. E quindi sì, sono assolutamente una vera one man band, diciamo.
3: Benissimo Stefano, allora è giunto il momento di parlare del brano che ascolteremo al termine di questa intervista. Si intitola 1983. Vogliamo assolutamente sapere perché hai dato questo titolo a questo brano.
2: Allora, intanto l'anno è l'anno della mia nascita, 1983. In realtà si tratta di un brano che ho scritto molto tempo fa, anche se è uscito praticamente adesso. Il brano originale risale a quando io stavo ancora a scuola, quindi si tratta di una delle mie prime composizioni ed è fondamentalmente un brano che all'epoca volevo dedicare a me stesso, nel senso che ho sempre fatto brani, sai, noi cantautori siamo molto ispirati quando vogliamo dedicare le canzoni a qualcuno, all'amore, alla ragazza, e mentre invece questa volta, ecco, in quel momento lì invece io volevo più che altro parlare della mia vita, e anche il videoclip che è uscito di 1983 praticamente è un misto di immagini, di tagli che ho fatto recuperando vecchissimi filmati di famiglia, pure filmati in quando io suonavo a Roma con le mie vecchie band, cioè ho fatto praticamente una sintesi recuperando questi nastri e montandoli assieme, volendo appunto cercare di fare una sorta appunto di punto della situazione, ecco, di quello che avevo fatto fino a quel momento. Mi sono sentito, ecco, di riprendere quella canzone che era rimasta abbandonata, insomma, nei miei hard disk dell'epoca, in questo periodo, anzi no, scusa, in questo periodo, durante la pandemia in realtà, perché tutto questo progetto dell'ultimo album, Black Rose, dove è contenuta 1983, in realtà è un progetto che nasce in piena pandemia. Da una parte grazie al cielo, nel senso che è stato per me un ottimo modo per poter compensare tutte le attività chiaramente che fino a quel momento non potevamo più fare, ma anche in questo caso, ecco, la musica mi ha aiutato moltissimo ad andare avanti, ecco, nonostante non si potessero fare più serate, nonostante fossimo tutti bloccati, sappiamo quello che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo. Quindi è anche, ecco, ci tengo, ecco, a precisare che questo album nasce, infatti la copertina dell'album Black Rose vede me con una mascherina in procinto di o levarmela o metterla, questo non si capisce, poi va un po' all'interpretazione di chi guarda la copertina, però ecco, volevo sicuramente dare un... connotare, ecco, questo progetto in questo periodo, così che tra quando 10 anni si vedrà questa copertina ci si ricorderà che questo progetto appartiene all'anno 2020.
1: Interagire con noi è semplicissimo tramite l'indirizzo di posta elettronica magillaradioproduction@gmail.com. andate anche a cercarci sulle varie pagine social, digitate spazi e ci trovate un bel mi piace e farete parte della nostra allegra combriccola. Ecco i soliti saluti che arrivano da parte del sottoscritto Max Mollica, da parte di Dino Super DJ Mano, del nostro buon regista Charlie Vallavio e di tutto lo staff tecnico della redazione. E a questo punto cediamo la linea al nostro gradito ospite di oggi, Eliamo, per i saluti finali e la presentazione del suo nuovo singolo.
2: Grazie Max, grazie Dino, io vi lascio all'ascolto del mio nuovo brano 1983 e vi ricordo che potete ascoltare la mia musica su Spotify e su tutte le piattaforme digitali e potete trovarmi sul mio sito ufficiale www.eliamo.it e sulla mia pagina Instagram. E detto questo, vi lascio piacevolmente all'ascolto del mio ultimo brano e spero che possa essere di gradimento a tutti quanti voi.

scrivi un'email a magillaradioproduction@gmail.com. Potresti essere tu il prossimo protagonista su Spazi.

0: coraggio.
1: Bentrovati dalla redazione. Iran e Stati Uniti non sono mai stati così vicini a siglare un accordo. Secondo il premier del Pakistan che ha mediato la trattativa, il testo potrebbe essere già pronto. La firma potrebbe arrivare anche da remoto, come ha prospettato il ministro degli esteri iraniano. Intanto l'esercito israeliano ha ordinato agli abitanti di 20 città e villaggi del Libano nel sud di abbandonare le case. Il presidente francese Macron riceverà la premier Meloni il 25 giugno ad Antibes per il loro primo vertice bilaterale. L'annuncia all'Eliseo spiegando che per questo primo vertice, dall'entrata in vigore del trattato del Quirinale firmato nel 2021, il capo dello Stato riceverà Meloni in una regione che illustra la ricchezza delle cooperazioni tra la Francia e l'Italia. Delitto di Garlasco, Alberto Stasi si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo dalla Procura Generale all'istanza della difesa, ora si attende il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per il delitto di Chiarapoggi, era già in regime di semilibertà. La polizia ha ottenuto l'oscuramento della piattaforma cfake.com usata per diffusione online di immagini e video sfondo sessuale, anche realizzati mediante intelligenza artificiale. L'indagine era stata avviata nell'ottobre 2025 a seguito di alcune segnalazioni. Il Dipartimento della Giustizia americano ha dato il via libera per l'acquisto di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount, eliminando così un ostacolo per la mega operazione tra le due società di intrattenimento del valore di 111 miliardi di dollari. L'unione tra Paramount e Warner è destinata a ridisegnare il settore americano dell'intrattenimento. È tutto, a più tardi.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Buona la prima per gli Stati Uniti, che all'esordio del mondiale hanno battuto a Los Angeles il Paraguay per 4-1. La partita inaugurale in Canada regala invece un punto ai padroni di casa, che pareggiano 1-1 a Toronto nel girone B. Chance in avvio per Memic, che calcia alto, enorme l'occasione sprecata dallo juventino David. Al 21esimo lo punisce Lukic, che di testa sfrutta l'assist di Kolasinac. Poi il pareggio per i canadesi a 10 minuti dalla fine grazie al neo entrato Larin. Oggi in campo Qatar, Svizzera e Brasile, Marocco. Dopo l'ufficializzazione del divorzio con Comolli e l'arrivo di Giovanni Carnevali, la Juventus lavora sul mercato per provare a dare la migliore squadra a Luciano Spalletti. Fatti i nomi del Dibu Martinez in porta e di Sorloth in attacco, il volto nuovo per la Juventus di Carnevali potrebbe essere Davide Frattesi. Il centrocampista in uscita all'Inter, l'ex addire Sassuolo, lo conosce bene, avendolo lanciato proprio quando era in nero-verde. La trattativa potrebbe essere avviata già nelle prossime ore. Il tennis: Mattia Bellucci esce di scena all'ATP 250 di Stoccarda, battuto nei quarti di finale da Taylor Fritz, campione in carica sull'erba tedesca, dopo 2 ore e mezza di gioco. Oggi in Germania si partirà alle 12 con la prosecuzione di Shelton Shimabukuro, con lo statunitense che ha perso il primo set. Chi vince affronterà poi in semifinale Jiří Lehecka. Fritz invece sfiderà Sasha Bublik. Si gioca anche in Olanda, con la giornata che inizia con le semifinali femminili, poi spazio al maschile con la conclusione di Medvedev Cilic. Nella parte bassa invece Alex de Minaur se la vedrà con il francese Mannarino. Infine le semifinali al WTA 500 del Queens. La pallanuoto: la Prodecco, battendo l'Olympiacos 19-13 nella semifinale di Champions League, si è regalata la sesta finale consecutiva sul palcoscenico europeo. Oggi a Malta la squadra di Sandro Sukno dovrà superare il Barceloneta per alzare il trofeo per la 12esima volta. Le parole del tecnico della Prodecco:
1: credo con la nuova sangue, voglia e fame che cerchiamo di e riusciamo di portare un'altra partita che ci serve di alto livello per vincere la Coppa dei Campioni, che è il nostro sogno.
0: Dopo le emozioni della gara 1 della finale scudetto, Olimpia Milano e Reyer Venezia tornano in campo per la seconda sfida della serie, che determinerà la squadra campione d'Italia nel massimo campionato di basket. I padroni di casa sono in vantaggio per 1-0 dopo il 180 con cui hanno chiuso gara 1, e contando di sfruttare il fattore campo in un forum d'assago in cui non hanno mai perso in questi playoff. La Reyer Venezia però è un osso duro e non ha niente da perdere. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.

Ed eccoci pronti! Benvenuti nella Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in Italia questa settimana in radio. Sono Massimo Esposito e insieme in questi 60 minuti scopriremo quali saranno i tormentoni dell'estate. E attenzione che al numero 20 entra Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina.

0: Bambina entra in classifica, Elettra Lamborghini. E attenzione che c'è anche un nuovo ingresso al numero 19, Sal Da Vinci con Poesia.
1: Bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

Il romanticone Sal Da Vinci entra nella Italian Chart al numero 19 con Poesia. Al numero 18 risale la classifica Ultimo con Romantica. E attenzione, attenzione, perché perde qualche posizione rispetto alla settimana scorsa. Elisa, Amore nella Italian Chart.

E attenzione che nella Italian Chart al numero 16 entra J-Ax, Hippie Yayo. Italian Chart.

pronto come tormentone dell'estate ed entra nella Italian Chart con Hippie Yayo al numero 16. Ancora una buona giornata, buon ascolto da Massimo Esposito che al microfono. Stiamo scalando la classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia. Perde qualche posizione Cattive Abitudini, Salmo e Colapesce.

Benvenuti nella Italian Chart. Tante novità oggi con Massimo Esposito, che al microfono, al numero 14, il nuovo di Noemi. Tu cosa fai questa sera?

che oggi entra Noemi con Tu cosa fai questa sera al numero 14. Sono Massimo Esposito ed ogni settimana insieme scopriamo le 20 canzoni italiane le più programmate in Italia dalle radio. Al numero 13, Cabana Irama perde qualche posizione e scende anche lui, Fulminacci, Maledetto me.

Benvenuti nella Italian Chart. Vi aspettiamo tra pochissimo con le prime 10 posizioni. A tra poco. Italian Chart. State ascoltando la Italian Chart su Radio Meano. Benvenuti, siete nella Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio in Italia questa settimana. Io sono Massimo Esposito e adesso andiamo a scoprire le prime 10 posizioni. Perde qualcosina rispetto alla settimana scorsa, Madame, insieme a Marrakesh con Volevo Capire con Marrakesh, e perde anche lei, Annalisa, con Canzone Estiva, questa settimana al numero 9. Quando

Ogni settimana siamo alla scoperta della Italian Chart, le 20 canzoni più programmate in radio questa settimana. Sono Massimo Esposito al microfono e pian pianino ci stiamo avvicinando al vertice. E attenzione, perché al numero 7 perde qualche posizione Saif con Buona Domenica e invece sale Achille Lauro con Comuni Immortali questa settimana alla posizione numero 6.

Tutti i movimenti all'interno della Italian Chart. Achille Lauro con Comuni Mortali sale alla posizione numero 6. Benvenuti nella classifica italiana. Sono Massimo Esposito e al numero 5 sale Francesco Gabbani.

Una canzone estiva, Summer Funk con Francesco Gabbani che sale alla posizione numero 5 e attenzione, ci stiamo avvicinando al vertice della Italian Chart. Salgono anche loro Jovanotti ed Alfa con Buon Vento al numero 4.

0: Buon vento!
1: Due grandi personaggi, Jovanotti ed Alfa, salgono alla posizione numero 4 con Buon Vento e adesso siamo sul podio. Sono stabili come la settimana scorsa. The Colors con la loro Rolling Stones.

Ogni settimana c'è la Italian Chart e adesso siamo sul podio. Abbiamo appena ascoltato The Colors, stabili alla posizione numero 3 con Rolling Stones, e al numero 2 guadagnano qualche posizione i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

E prima di scoprire la nuova numero uno della settimana c'è il riepilogo. Volevo capire con Marrakesh, con Madame Marrakesh perdono qualche posizione al numero 10. Scende anche lei, Annalisa con canzone estiva alla posizione numero 9. Gaia al numero 8 con Bossa Nostra, perde anche Saif con Buona Domenica al numero 7 e risale Achille Lauro con Comuni Mortali al numero 6. Summer Funk, Francesco Gabani guadagna qualche posizione al numero 5 e attenzione che anche Giovanotti ed Alfa salgono la nostra classifica con Buon Vento alla posizione numero 4. Sul podio, stabili come la scorsa settimana The Colors con Rolling Stones, risalgono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento e adesso andiamo a scoprire la numero 1. Grazie a tutti, Massimo Esposito vi saluta, se volete seguitemi anche su Instagram e su TikTok come Massimo Radio. Vi do appuntamento alla prossima settimana e attenzione che risale sul podio al numero 1 Serena Brancale con Levante e Delia con Al Mio Paese. Mi sento

Bentrovati dalla redazione. Il delitto di Carlasco, Alberto Stasi può uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. Il via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali è arrivato dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi era entrato a Bollate nel dicembre 2015, da poco più di un anno era in semilibertà. In precedenza era stato condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Ginevra potrebbe fare da sfondo al tanto atteso accordo di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. Dopo settimane di anticipazioni smentite, perfino Abbas Araghchi si è sbilanciato affermando che il memorandum di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. Il Pakistan ha annunciato che è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace. La Svizzera intanto si prepara a votare su una proposta destinata a pesare sul futuro dei rapporti con l'Unione Europea. Domenica i cittadini saranno chiamati a esprimersi sul voto che chiede di limitare a 10 milioni il numero dei residenti permanenti entro il 2050. Il testo prevede una stretta sull'immigrazione, una sorta di Brexit svizzera. Un professore di un istituto superiore di Mirandola è stato minacciato con una pistola a pallini da uno studente che pretendeva le sue sigarette. L'episodio sarebbe avvenuto il 21 maggio durante le ore di lezione. La pistola era una riproduzione fedele di un'arma vera e l'episodio sarebbe stato ripreso con un video. Arriva il grande caldo sull'Italia con un weekend soleggiato, secondo i meteorologi previsto un netto miglioramento del tempo sul territorio nazionale, con i termometri che supereranno facilmente la soglia dei 28-30 gradi. È tutto, a più tardi.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

0: Ciao, sono Nick Simon, anch'io ascolto Radio Meano.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Bentrovati dalla redazione. Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco, può uscire dal carcere e continuare a scontare la sua condanna fuori dal penitenziario di Bollate. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato l'ordinanza che accoglie l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali. Un 23enne è morto dopo essere stato investito da un'auto pirata a Guidonia Montecelio, vicino Roma. Un altro giovane è rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto nella notte, la macchina ha travolto due ragazzi che camminavano a bordo strada dopo essere usciti da un locale della zona per poi darsi alla fuga. Iran e Stati Uniti non sono mai stati così vicini a siglare un accordo. Secondo il premier del Pakistan, il testo potrebbe essere già pronto. La firma potrebbe arrivare anche da remoto, come prospettato il ministro degli esteri iraniano. Il leader della banda transnazionale Trendaragua, Nino Guerrero, è stato ucciso in Venezuela durante un blitz condotto da Stati Uniti e forze di sicurezza venezuelane. L'annuncio è arrivato dal presidente americano Trump, che ha pubblicato anche un video dell'operazione sui social. Esordio vincente per gli Stati Uniti, che a Los Angeles, la prima del loro mondiale in casa, hanno battuto 4-1 il Paraguay. 1-1 è finita invece tra Canada e Bosnia, nel girone che poteva essere dell'Italia. Oggi si gioca Qatar, Svizzera e Brasile, Marocco. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Baldenic, allerta sul traffico, sviluppo senza visione. Luigi Filippo Daniele, capo frazione di Baldenic, ha sollevato preoccupazioni riguardo al traffico nella zona, evidenziando un asse viario già congestionato e un cambiamento urbano potenzialmente disordinato. Daniele ha presentato osservazioni al piano urbanistico attuativo dell'ex Faena Marmi, situato lungo il corridoio tra via Vittorio Veneto e via Tiziano Vecellio. Feltre, nuovo navigatore chirurgico donato all'ORLE. Il reparto di otorinolaringoiatria dell'ospedale di Feltre ha ricevuto un nuovo sistema di navigazione chirurgica di ultima generazione, del valore di circa 100.000 euro. Questa tecnologia rappresenta un significativo avanzamento per il trattamento delle patologie naso-sinusali. La presentazione dell'apparecchiatura si è svolta alla presenza del commissario dell'ULS 1 Dolomiti, Giuseppe Dalben. BARD. Autonomia e servizi alla montagna, scelta giusta il bacino provinciale. Il Movimento BARD Belluno Autonoma. Regione Dolomiti ha espresso sostegno alla posizione del presidente della provincia, Marco Staunovo Polacco, riguardo alla definizione dei nuovi bacini regionali. Il presidente Andrea Bona ha sottolineato l'importanza di un modello territoriale provinciale, piuttosto che un accorpamento con aree di pianura, per garantire una mobilità adeguata e la difesa dell'autonomia. Marmolada e Ski Civetta aprono l'estate. La Marmolada ha riaperto i suoi impianti, segnando l'inizio della stagione estiva. Da oggi, la storica funivia è operativa, offrendo panorami spettacolari e un'ampia gamma di attività per famiglie, escursionisti e turisti. Il viaggio nel cuore del patrimonio mondiale UNESCO inizia da Malga. Artigianato aumentato. 5 realtà bellunesi tra le migliori d'Italia. 5 imprese bellunesi sono state riconosciute tra le 100 eccellenze italiane dell'artigianato aumentato. Casartigiani Belluno Dolomiti ha partecipato al seminario estivo della Fondazione Simbola a Mantova, un evento significativo per il futuro del Made in Italy, ottenendo un riconoscimento che valorizza la qualità e la visione del territorio. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Bentrovati dalla redazione. Intesa un passo tra USA e Iran, dopo settimane di fughe in avanti e smentite, è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace annunciato ieri il premier pakistano. Il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra alla presenza di Vance e Ghalibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa arrivare anche da remoto. Alberto Stasi può uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. Il via libera dall'affidamento in prova ai servizi sociali è arrivato dal Tribunale di Milano. Stasi era entrato a bollate nel dicembre 2015 dopo essere stato condannato per l'omicidio di Chiara Poggi. Le sorelle scomparse all'Aquila, appello della madre affinché tornino a casa. Qualunque sia stato il motivo che vi ha portato ad allontanarvi, vi chiedo di mettervi in contatto con noi, scrive Valentina D'Acunto, madre delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, un caso sul quale sta indagando anche la procura di Sulmona. Oggi e domani a Roma va in scena l'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Il partito di Roberto Vannacci ha annunciato di aver raggiunto i 100.000 iscritti. Si tratta della prima assemblea da quando Futuro Nazionale è stato fondato a febbraio, pochi giorni dopo l'uscita di Vannacci dalla Lega. Superbike, Nicolò Bulega conquista la pole position col nuovo record della pista a Misano. Alle sue spalle ci sono il compagno di squadra in Ducati, Iker Lecuona e Alex Lowes. Seconda fila tutta italiana con Montella, Baldassarri e Surra. È tutto, al prossimo appuntamento.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo il debutto di Stati Uniti e Canada ieri, il Mondiale 2026 prosegue oggi con l'esordio del Brasile di Carlo Ancelotti, che apre contro il Marocco la propria avventura al MetLife Stadium del New Jersey, in una sfida valida per il gruppo C. L'unico precedente tra le due nazionali si è giocato in amichevole nel marzo 2023 a Tangeri e vide la vittoria del Marocco per 2-1. Ancora assente Neymar, in attacco per i Verde Oro dovrebbero esserci Vinicius e Acuña. In Serie B prosegue il valzer delle panchine con la Cremonese che ha confermato Giampaolo. Antonio Calabro riparte invece dal Padova con un contratto fino al 2028. La Fiorentina saluta Galloppa, pronto a iniziare la sua avventura al Modena. Il Verona valuta il ritorno di Marco Baroni in panchina, c'è stato un incontro positivo. Intanto il DS Sogliano rinnova per 3 anni e Gabriele Cioffi è pronto per firmare con la Clarrese. Il tennis ha ancora presenze limitate per quanto riguarda il contingente italiano della stagione su erba nei tornei della prossima settimana, con Jasmine Paolini che ha deciso di prendersi qualche settimana di stop prima di Wimbledon, Jannik Sinner che ha tolto Halle dalla sua programmazione, l'accoppiata Musetti-Darderi ormai lontana dal Queens. Di fatto c'è un solo uomo che resta in piedi ed è Flavio Cobolli. Il finalista del Roland Garros parteciperà all'ATP 500 di Halle, dove difende i quarti di finale dello scorso anno. Vediamo la Superbike. Nicolò Bulega continua ad andare fortissimo e conquista la pole position, col nuovo record della pista nella Super Pole di Misano. Alle sue spalle ci sono il compagno di squadra in Ducati, Iker Lecuona e Alex Lowes. Seconda fila tutta italiana con Montella, Baldassarri e Surra. Settimo Bassani, ottavo Locatelli. Alle 15.30 in programma gara 1. Il basket in chiusura al possibile ritorno di Sasha Georgievic sulla panchina della Virtus Bologna è durato poco. Ieri sera infatti la notizia ufficiale che l'allenatore serbo ha firmato con il Başakşehir di Istanbul, club che parteciperà nella prossima stagione all'Eurocup. I contatti c'erano stati ed erano stati anche intensi, ma alla fine Georgievic ha scelto la Turchia. A questo punto, per trovare un successore all'interregno di Nenad Yakovlievic, la Virtus dovrà guardare altrove. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination, just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 va to 5.
2: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Siamo in pieno weekend e lo sapete, non si ferma la RAM 7 Vaccio 5, anzi vi offro il meglio perché abbiamo la crema della nostra graduatoria. Dal lunedì al venerdì stiamo insieme esplorando a zompetti di qua e di là. La cosa in effetti non è così casuale, abbiamo la rigida formula di una all'ascolto, due le rimando in altra sintesi. Fatto sta che abbiamo questo strappo alla regola, più che uno strappo alla regola è un vero e proprio cerimoniale, un protocollo ferreo che andiamo ad osservare ad ogni arco settimanale, insomma nel fine settimana, edizione weekend con le migliori della classe. E senza indugiare oltre andiamo subito a partire dalla posizione numero 7.

Body Rocker Special Blend, title track del loro album. Intanto The Flippard con questa pietra miliare della loro carriera, Let's Get Rocked, numero 6 con

tutta l'energia dei The Flip Hard nella loro leggendaria Let's Get Rocket, ennesima edizione, ennesima

0: Trasmesso RAM 7 VA 5 per 7VA e 7VA.it, Giulia Mancini, redazione di Roma.
1: From 7VA FM barra diagonale Alterradio Algo Day.
2: From 7VA FM Alterradio Algo Day.
1: From 7va.fm barra alteradio Olgo Day.
3: From 7va.fm Nauti Radio Olgo Day.
1: From 7va.fm / alteradio Olgo Day. From 7va.fm / alteradio.
4: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, nuovo numero di Algo Day, particolarmente gustoso e interessante, ma di quelli che incutono timore in redazione, soprattutto le redattrici mi hanno detto stai attento perché c'hai uno di Castrocaro. In effetti conoscevo, avevo sentito parlare di Gre, ma non sapevo di questa sua provenienza. L'accento tradisce una provenienza emiliano-romagnola, ma è proprio di Castrocaro, dopo Sanremo, la località insomma più preziosa canoramente parlando. Gre, ci sei?
5: Sì, eccomi, ciao a tutti e a tutte.
4: A tutti e a tutte, grazie per la tutte, ti ringrazio la nostra parte femminile, perché diciamolo subito, Gre è un bellissimo ragazzo, ecco perché hai suscitato molto interesse, sanno tutto già di te, già di te bisogna intervistare Gre. In effetti ringraziamo anche Christian della Epicentro che ci ha fatto molto da gara. A parte queste battute introduttive, Gre è un artista, è un chitarrista, è un pianista ed è un eccelso cantautore. Tra le sue preferenze musicali, le sue influenze, noi abbiamo notato, sarà per via dell'età, che è un po' diversa da quella tua, io ho notato questo amore per Michael Jackson, che in qualche maniera nella parte canora vai un po', no, a richiamare.
5: Beh, naturalmente imparagonabile, però comunque avendolo ascoltato molto quando ero piccolino, perché mia mamma aveva il CD di Michael Jackson di un disco e niente, era in macchina H24, quindi a furia di ascoltarlo qualcosa mi ha inculcato.
4: Sono le famose influenze sane, veritiere, che in qualche maniera, no, emergono. Che bella cosa, no? Quindi una voglia di cantare trasmessa proprio dalla mamma in questa maniera, no?
5: Anche sì. Che di base non ho genitori musicisti, però l'unico musicista che avevo in famiglia era il nonno e mio fratello che suonava la batteria. Quindi dopo suona lui, crescendo ho iniziato con la chitarra e poi 4 anni fa col canto.
4: Ecco,
5: la scrittura.
4: Ecco. Ma la parte che appassiona è questa.

0: sfaccettatura, in questo tuo lato cantautoriale, no? Perché i brani te li fai da solo, è diciamo di una certa profondità. C'è questa Inseguito la notte che noi abbiamo ascoltato un po' velocemente, ma lascia le famose finestre aperte, cioè magari è introspettivo, magari è autobiografico, ma ognuno se la può cucire addosso. Tu invece...
1: Esatto, quello benissimo, però parla di una, diciamo, di una notte, d'amore, diciamo.
0: Ma quindi c'è una separazione, mi sembra che sia l'ultima notte.
1: Ma in realtà è stata la prima e l'ultima, tutto in una volta. Iniziata e finita lì, iniziata la sera, finita il giorno dopo. Però vabbè,
0: sono quelle cose lampo che a tutti sono capitate almeno una volta. Da una parte sono fortune, da un'altra parte no, hanno sempre questa...
1: ci rimane un attimo male, però
0: altro che
1: talmente volanti che le lasci passare volentieri.
0: E allora la ascoltiamo, Inseguirò la

0: Un bellissimo pezzo davvero. Adesso abbiamo capito perché Gre si scrive con l'accento, perché davvero molti complimenti, un bellissimo pezzo. In effetti ti abbiamo contattato proprio perché comunque è venuto fuori il nuovo singolo, che è quello che ascolteremo tra un po', perché insomma si sa, l'ultimo arrivato è sempre più coccolato, però questo pezzo è davvero molto molto bello, molto intenso e realizzato alla stragrandissima. Tu preferisci lo studio o il live, Greg?
1: Il live, assolutamente. Nulla togliere allo studio, però il live è fantastico.
0: Beh, perché hai subito, no, la teatralità, la reazione stampata sul volto di chi ti sta a sentire, tutta un'altra cosa.
1: Esatto. Cioè, vedere le persone che sorridono, magari cantano addirittura una tua canzone a memoria, cioè è proprio quello che emoziona. Cioè, io lo faccio per quello, diciamo.
0: Sì, beh, in effetti c'è questa voglia, no, di qualcuno che si muove artisticamente, finalmente, di esporre, ma di misurare live, appunto. Manco a dirlo,
1: è impagabile. Esatto,
0: altro che pollicioni, no, sui social. Che fanno piacere anche quelli, fanno piacere,
1: certo,
0: anche...
1: certo,
0: però
1: il live è fondamentale.
0: Invece
1: poi non piace a tutti, però
0: il vero artista ama il live e partecipa, si batte, si espone, quindi è sempre lì a voler manifestare il suo proprio pensiero e soprattutto la sua propria azione artistica.
1: Certo.
0: Gre, invece l'ultimo pezzo che adesso tra un attimo ascolteremo, come ce lo presenti?
1: In realtà è un brano che è un po' non a sé, però è stato scritto, non l'ho scritto da solo innanzitutto, ed è nato con praticamente Christian mi mandò questa base e mi mise a scrivere qualcosa insieme poi al ragazzo con cui scrivo le canzoni spesso, e quindi dopo è nata questa, un po' da esperienze, un po' da storie d'amore, secondo me, dai, un mix di cose che poi col subconscio mescola perché fai

0: numero di Algodei in collegamento con oltre 80 emittenti in tutta Italia e non solo, a cura della redazione di setteva.fm. come sempre siamo sempre con Gre, con l'accento. Questo è il suo singolo più recente, La coppia ideale. Ne abbiamo parlato un po', poi l'abbiamo ascoltato, davvero un pezzo bello che fa diadema con quello che abbiamo ascoltato prima, Inseguirò la notte per baciarti. Sono i due pezzi più recenti, ma quanti ne avevi fatti prima? Qualcuno, nessuno, tantissimi?
1: Vabbè, scritti, voce, chitarra in cameretta, probabilmente sono 300-400 brani, però registrati in studio dopo sono i 4 pubblicati più altri 2 che a breve usciranno.
0: Beh, allora vogliamo sapere sempre tutto di te, tienici sempre informatissimi, perché poi dopo insomma avremo notizie su di te, chi ci segue seguirà i tuoi link su setteva.fm, alteradio.eu, tutto quello che c'è da sapere sarà sempre in anteprima. Grazie ancora a Gre.
1: Grazie, ciao.
0: Alla prossima. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con lo studio di setteva.fm. Domani alla stessa ora un altro numero di Algodei. Gli argomenti sono sempre sorpresa e tutto per il momento avete loro da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algodei. Algodei. From 7va.fm/altiradio.
3: Dolomiti Meteo. Emesso dal centro valanghe di Arabba, sabato 13 giugno 2026. La situazione generale. Oggi un promontorio di matrice africana continua ad interessare l'Europa ed il Mediterraneo centro-occidentali, garantendo tempo stabile e temperature in aumento. Nel frattempo, da una saccatura nord-atlantica tende a staccarsi un minimo inizialmente posizionato tra la Svezia e la Polonia. A partire da domani, questo cut-off, ormai pienamente sformato, e scende progressivamente di latitudine verso le Alpi, mentre la pressione al suolo cala sul suo fianco occidentale. In questo contesto, soprattutto lunedì, si potrà osservare un lieve calo di pressione e dell'instabilità. A fine periodo l'alta pressione appare in ripresa e la temperatura in aumento. Il tempo di oggi. Cielo prevalentemente sereno, salvo modesti innocui cumuli a ridosso delle cime. Venti in alta quota da Tesi a Forti, da nord-ovest, brezzo nelle valli. A 10-30 km/h a 2000 metri e a 30-60 km/h a 3000 metri. Temperature massime in aumento su valori superiori alla media, su Prealpi a 1500 metri massima 18, a 2000 metri massima 16, su Dolomiti a 2000 metri massima 16, a 3000 metri massima 6. Tempo previsto per domenica. Giornata di stampo estivo con cielo sereno o poco nuvoloso per qualche velatura. Nel pomeriggio verso sera qualche annuvolamento. Precipitazioni generalmente assenti. Temperature minime in aumento, massime stazionarie. Su Prealpi a 1500 metri minima 14, massima 17, a 2000 metri minima 12, massima 15. Su Dolomiti a 2000 metri minima 11, massima 16, a 3000 metri minima 2, massima 4. Venti in quota deboli moderati o a tratti tesi da nord a ovest, in rotazione a ovest in serata, a 10-20 km/h a 2000 metri, a 20-35 km/h a 3000 metri. Lunedì 15. Poco a tratti parzialmente nuvoloso al mattino. Poi aumento della nuvolosità più significativo dei giorni precedenti. Precipitazioni. Dal pomeriggio alla serata modesta instabilità con aumento della probabilità di rovescio temporali. Temperature minime stazionarie, massime in calo. Su Prealpi a 1500 metri minima 13, massima 16, a 2000 metri minima 10, massima 12. Su Dolomiti a 2000 metri minima 9, massima 12, a 3000 metri minima 1, massima 3. Venti moderati da nord-ovest, a tratti tesi in alta quota, a 10-20 km/h a 2000 metri e 20-30 km/h a 3000 metri. La tendenza per martedì 16. Poco nuvoloso al mattino con annuvolamenti più intensi durante le ore centrali e al pomeriggio. Non si esclude qualche rovescio temporale nel pomeriggio. Temperature senza variazioni di rilievo. Venti in quota in attenuazione, sempre dai quadranti nord-occidentali, brezze nelle valli. Mercoledì 17, cielo sereno al mattino e poco nuvoloso al pomeriggio. Temperature in aumento. In un contesto generalmente stabile non si può del tutto escludere al momento un isolato rovescio pomeridiano. Quota dello zero termico in libera atmosfera alle ore 12. Sabato 3.900 metri, domenica 3.800 metri, lunedì 3.400 metri, martedì 3.600 metri, mercoledì 3.900 metri. Prossimo bollettino 14 giugno.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Il premier pakistano Sharif afferma su X che Stati Uniti e Iran sono più vicini che mai a un accordo di pace e che la finalizzazione, che avverrà tramite firma digitale, è prevista nelle prossime 24 ore. Una fonte di alto livello ha dichiarato dall'Arabia che il memorandum d'intesa di Islamabad sarà firmato a distanza e gli incontri di Ginevra sono stati rinviati a data da destinarsi. Delitto di Garlasco, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui dà il via libera formale all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi. Condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, può così uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. Oggi e domani a Roma l'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, che ha annunciato di aver raggiunto i 100.000 iscritti. Noi rappresentiamo la feccia e siamo orgogliosi di esserlo, ha detto il generale, dando il via all'evento dal palco dell'Auditorium della Conciliazione. Drammatico incidente nella notte a Guidonia, Montecelio, vicino Roma. Un'auto pirata ha investito due studenti di 23 anni in via Pantano. Uno dei ragazzi è morto nonostante i tentativi di rianimazione del 118, mentre l'amico è rimasto cosciente e non è in pericolo di vita. Il conducente è fuggito dopo l'impatto. Formula 1, Gran Premio di Catalunya. Dopo l'FP1, la Mercedes di Russell chiude al comando anche la terza e ultima sessione di libere. Poi le McLaren di Piastri e terza la Ferrari di Leclerc. Poi Norris, Hamilton, Verstappen e settimo Antonelli. Per lui ultimi giri condizionati dal traffico ed è anche investigato per guida non corretta. Alle 16 le qualifiche. È tutto, a più tardi.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Studio 54, il meglio della disco anni 70-80. Music Selection by Paolo Giusti.

Studio 54. 54. The Best Disco in Town. I grandi successi della mitica discoteca di New York City.

0: Studio 54.
1: 54.
0: The Best Disco in Town. I grandi successi della mitica discoteca di New York City.

0: Studio 54, il meglio della disco anni 70-80.
1: Studio 54.
0: Music Selection by Paolo Giusti.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Il premier pakistano annuncia su X che Stati Uniti e Iran sono più vicini che mai ad un accordo e che la finalizzazione è prevista nelle prossime 24 ore. Sharif ha aggiunto che il Pakistan, che sta mediando i colloqui, si sta preparando per la firma elettronica dell'intesa subito dopo, seguita da colloqui a livello tecnico la prossima settimana, probabilmente a Islamabad. Salta dunque per il momento la cerimonia di firma a Ginevra. Media iraniani intanto riferiscono che i funerali di Ali Khamenei, inizialmente previsti per marzo ma rinviati a causa della guerra, si terranno a partire dal 4 luglio a Teheran. L'ex leader, ucciso nei raid israelo-americani il 28 febbraio, sarà sepolto il 9 luglio a Mashhad. Oggi e domani a Roma l'assemblea costituente di Futuro Nazionale e il partito di Roberto Vannacci. Noi rappresentiamo la feccia e siamo orgogliosi di esserlo, ha detto il generale, dando il via all'evento dal palco dell'auditorium della conciliazione. Poi, dopo un lungo passaggio sull'emigrazione e lotta all'immigrazione irregolare, ha aggiunto l'Italia agli italiani. Alberto Stasi ha lasciato il carcere di Bollate tra le 10 e le 11 di questa mattina, dopo il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova ai servizi sociali. Condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nell'agosto del 2007 a Garlasco, era detenuto nel carcere di Bollate dal dicembre 2015. Migliaia di britannici e turisti hanno acclamato la famiglia reale alla parata per il compleanno di Re Carlo III a Londra. Il monarca e sua moglie, la regina Camilla, hanno sfilato in carrozza da Buckingham Palace a Horse Guards Parade, nello spettacolo noto come Trooping the Colour. Tra la folla anche alcuni oppositori della monarchia, che hanno espresso il loro dissenso con cartelli e slogan contro il re. È tutto, a più tardi.
1: Tre, due, uno, onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buonsangue

0: amici di Radio Fabol Sangue, eccoci qua di nuovo insieme. Quando si parla di donazione del sangue spesso si pensa subito a un gesto semplice, ma dietro questo gesto c'è, come sempre, come diciamo da tanti anni, un mondo fatto di volontari, storie, associazioni e persone che ogni giorno lavorano in silenzio per salvare vite. In Italia ci sono tre grandi realtà che rappresentano questo impegno straordinario. Una è l'AVIS, che conosciamo bene, la FIDAS e poi la FRATRES. Tre sigle diverse ma un unico grande obiettivo: promuovere la cultura del dono e garantire sangue e plasma a chi ne ha bisogno. E per questa volta, questa prima volta con la Frates, faremo tappa in una realtà che proprio in questi giorni sta vivendo un momento storico: i 70 anni del gruppo Frates di Pontremoli. Abbiamo qui il presidente Armando Mastroviti. Ciao Armando.
1: Ciao Enrico e ciao a tutti. Ciao.
0: Allora, intanto presidente, benvenuto ai nostri microfoni.
1: Grazie Enrico, per me è un onore. Poi in questa prima esatto. della Fratres è veramente sono particolarmente emozionato e felice di rappresentare la mia sigla del dono.
0: Noi siamo molto contenti di avere come Fratres Pontremoli la prima volta. Beh, spiegaci un po', poi magari parleremo anche col presidente nazionale più avanti, ma intanto la Fratres cosa significa?
1: Tanto hai scelto bene, perché comunque noi dei Pontremoli, che poi dopo magari mi chiederai qualche cosa, siamo uno dei gruppi più storici, più vecchi della Fratres, quindi siamo dei soci, diciamo, fondatori. La Fratres è un'associazione del dono di ispirazione cristiana che cerca di fare proselitismo e cultura di dono nella nostra popolazione. Dal 1971, che è da quando è nata, si è poi propagata in quasi tutte le regioni d'Italia e cerchiamo, insieme anche in collaborazione con altre sigle che tu prima hai citato, il fine è il solito, quindi promuovere la donazione del sangue e del plasma, perché in Italia ce n'è sempre più bisogno, certo. Bisogna sempre cercare recuperare il fabbisogno.
0: Dicevi 70 anni che non si compiono tutti i giorni, insomma. È un'emozione che si prova a guidare il gruppo Fratres proprio nell'anno di questo importante anniversario, no?
1: Sì, è stato un impegno per tutto il nostro consiglio direttivo, ma anche un onore da parte mia, un onore personale, perché io sono ero proprio stato nominato presidente 10 anni fa, quando avevo compiuto 60 anni, quindi ho percorso proprio gli ultimi 10 anni della vita del gruppo di Pontremoli. Ho avuto una maturazione.
0: Ah, scusa,
1: diciamo,
0: ma chi te l'ha fatto fare, scusa?
1: Ma non lo so neanch'io, non lo so.
0: Però... Io lo chiedo sempre, perché poi...
1: No, guarda, sono quelle esperienze che ti cambiano la vita. Io nella mia fattispecie sono entrato quando dei vecchi dirigenti del nostro gruppo di Pontremoli sono venuti nelle scuole a parlare di donazioni, cosa che noi tuttora facciamo adesso, e io stavo per compiere 18 anni, ho compiuto 18 anni, sono andato a fare la donazione e loro cosa mi hanno fatto? L'anno dopo c'erano le elezioni, mi sono venuti a cercare, mi hanno abbindolato letteralmente, esatto. E mi hanno fatto entrare a 20 anni.
0: Ascolta,
1: dentro una Fratres.
0: Armando, adesso stai lì e non andare via, perché noi ci ascoltiamo della musica e poi torniamo con te ai nostri microfoni, va bene? Stai lì.
1: Molto volentieri.
0: Allora noi adesso andiamo con la musica.
2: Allora, da parte di Moreno Morello, un grande saluto a tutti gli amici di Riso Fa Buon Sangue, con un invito di donare. Quindi doniamo, doniamo, doniamo. Ciao.

0: cambiare frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo.
1: Torniamo in diretta qui su Radio Fa Buon Sangue insieme alla prima volta della Fratres, la prima volta anche della Fratres di Pontremoli con Armando Mastroviti, il presidente del gruppo. Siamo molto contenti di averli insieme per la prima volta. Presidente, i numeri poi raccontano una realtà in crescita, oltre 1000 donazioni e un aumento significativo rispetto agli anni precedenti. Qual è il segreto poi di questo risultato a Pontremoli? È la tua grande esperienza?
2: No, non mi voglio prendere nessun merito, guarda.
1: Insomma, qualcosina, sì, il gruppo, no?
2: Vabbè, diciamo che come una punta tutti fanno un grande lavoro dalle fasce centrali e poi crossano al centro e io facilmente ho insaccato la palla. Però proprio la storicità del nostro gruppo, che da 70 anni che siamo presenti nel tessuto sociale, incontriamo quotidianamente i nostri donatori. Io, come ho avuto modo di dire nel discorso ufficiale, abbiamo in ogni famiglia è presente da noi un donatore, e a volte più delle parole fanno l'esempio, e parlare in famiglia della donazione, vedere il nonno, il babbo, lo zio, il fratello che vanno a donare e vedere il braccio che vengono col cerotto al braccio, i bambini, i ragazzi, i giovani o anche i meno giovani si fanno delle domande e si avvicinano poi da soli a questo gesto. Noi li accogliamo a braccia aperte, quindi però a volte l'esempio fa molto di più di tanta, certo, di tanta, certo, teoria, certo.
1: Ti ho dato del tu, mi sono permesso di darti del,
2: certo,
1: tuo all'inizio.
2: Enrico, assolutamente.
1: Hai più volte sottolineato l'importanza poi di coinvolgere i giovani. Oggi come si riesce poi a parlare con le nuove generazioni e a far comprendere soprattutto il valore della donazione, che non è così semplice ai giorni d'oggi?
2: Sì, noi soprattutto negli ultimi periodi, dell'ultimo anno e mezzo, due, abbiamo intanto sostituito praticamente la chiamata al donatore con un bel numero di WhatsApp, cui è molto più immediato, e che poi i giovani magari lo usano più noi boomer che i giovani WhatsApp, lo usano un po' tutti, lo usano, quindi esatto. Non è proprio, però quello facilita molto, diciamo, la nostra comunicazione. Inoltre siamo sbarcati sui social media, quindi siamo sui social network e facciamo ogni tanto dei video, cioè ogni tanto, spesso e volentieri, dei video dove ci mettiamo in gioco, ci mettiamo in gioco perché sono a volte di livello imbarazzante, no? Perché poi non siamo attori, però a volte anche quello, ci divertiamo più noi che il pubblico.
1: È bello così, dai.
2: Sì, e quello ha fatto modo di creare attenzione, di creare curiosità
1: e aggregazione.
2: Aggregazione, proprio per l'aggregazione, poi sui giovani, ma anche su tutta la nostra popolazione, organizziamo poi degli aperifratres, certo. Si chiamano, quindi aperitivi aperti a tutti, aperti alla popolazione, donatori, potenziali donatori.
1: Non dire tutto, che poi abbiamo ancora altre situazioni da parlarne. Tra poco poi parleremo anche della grande festa per i 70 anni dei Fratres di Pontremoli. È una settimana ricca di eventi, spettacoli, iniziative e momenti dedicati ai donatori, quindi con il presidente Armando Mastroviti ritorniamo tra poco, va bene?
2: Ok,
1: passiamo la parola ad Andrea Collalto con la musica Fa Buon Sangue, la sua classifica dei tormentoni estivi, e poi torneremo con il presidente e la Fratres di Pontremoli. A dopo, musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Armando Mastroviti, presidente del gruppo donatori di sangue Fratres di Pontremoli. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci

0: si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate, con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Bentornati su Radio Fa Buon Sangue, ben ritrovati da Andrea Collalto. Anche oggi vi accompagno in un nuovo viaggio musicale tra i tormentoni estivi italiani più amati di sempre. Qui a Musica Fa Buon Sangue Summer Edition, il tempo si mescola. Un attimo siamo negli anni 60, davanti a un jukebox, quello dopo in una spiaggia anni 90 o dentro una hit che avete sentito in radio appena ieri. Canzoni che profumano di mare, libertà, amori estivi e notti infinite. Pronti? Allora partiamo subito, perché l'estate ha sempre una colonna sonora.
2: Ma ti

Apriamo questa seconda puntata con una canzone diventata un simbolo della musica italiana. Nel 1987 Raff e Umberto Tozzi portano a Sanremo Gente di mare, un brano potente e malinconico che parla di libertà, viaggi, orizzonti lontani. La canzone rappresentò anche l'Italia all'Eurovision Song Contest e conquistò moltissimi paesi europei. E ancora oggi quel ritornello riesce a dare la sensazione di vento in faccia e sale sulla pelle. Raff e Umberto Tozzi, Gente di mare.

0: Il ridere fa bene alla salute. Ridere fa buon sangue, ridere fa proprio molto bene. Perché? Perché tirate fuori una serie di cose residuali che avete in fondo ai polmoni, che quando tirate fuori vi tenete la pancia, fate ginnastica nel viso, nello stomaco. Insomma, ridere fa veramente bene, voi dicono tutti, ma soprattutto ridere fa buon sangue. E anche voi potete fare una cosa meravigliosa per voi stessi e per gli altri, ovvero diventare donatori Avis. È una cosa che sto imparando anch'io, o voglio fare anch'io, non sono ipocrita, ve lo dico col cuore. Allora promettiamoci nel prossimo anno di diventare donatori. Io lo faccio, promesso.
1: Cambiamo completamente atmosfera. Nel 2018 lo stato sociale trasforma Vado al mare in un tormentone ironico e leggerissimo. Una canzone che prende in giro le pose social, le estati perfette e quella voglia di apparire sempre felici. Il videoclip diventò virale online in pochissimo tempo e proprio per il suo stile volutamente esagerato. E diciamolo, almeno una volta tutti abbiamo avuto voglia di mollare tutto e dire semplicemente: vado al mare. Lo stato sociale, vado al mare.

0: musica fa buon sangue, continua a farti ballare, con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
1: Adesso torniamo elegantemente negli anni 60. Una rotonda sul mare di Fred Bongusto è una di quelle canzoni che sembrano uscite direttamente da una notte d'estate italiana in bianco e nero. Pubblicata nel 1964, racconta romanticismo, spiagge illuminate, amori delicati. Il brano diventò così famoso da trasformare la vera rotonda di Senigallia in un luogo simbolico della musica italiana. Fred Bongusto, Una rotonda sul mare.

0: con me.
1: I tormentoni non finiscono mai. Resta con noi, è ancora Onda d'Estate. Pronti a cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue, l'Onda d'Estate, con Andrea Collalto.

L'estate moderna ha un suono ben preciso e spesso porta la firma dei Bomba Dash. Con Tropicana, pubblicata nel 2022 insieme ad Annalisa, il gruppo salentino firma un altro tormentone destinato a dominare radio e spiagge. Il titolo richiama volutamente le atmosfere tropicali, ma il brano racconta anche la voglia di evasione tipica dell'estate italiana, una di quelle canzoni che dopo primo ascolto ti ritrovi a canticchiare senza accorgertene. Bomba Dash, Annalisa, Tropicana.

0: siamo qua, io e Paolo Cevoli
1: e la Claudia Penoni,
0: a dire che riso fa buon sangue.
1: Io che capevo,
0: riso
1: fa buon sangue, sapevo del vino, però meno. Riso fa buon sangue, il sangue bisogna donarlo.
0: Il sangue bisogna darlo via.
1: Darlo via perché posso dire, capita che una roba che non ti aspetti, devi darlo via, magari te ne serve.
0: E invece,
1: se tu l'hai dato via prima, poi lo ritrovi.
0: Il riso.
1: Anche il sangue. Quindi diciamo che se lo dai e fai bene.
0: Riso al sangue sarebbe.
2: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto. Radio fa buon sangue, la puoi ascoltare su Amica Radio TV, Radio Antenna Borgetto, Radio Antenna Web, Radio Amica in Blu, Radio Amore Catanzaro, Radio BR2, Radio Borrello, Radio Container, Radio CDS, Radio Eco Sud, Radio RT, Radio Incontri in Blu, Radio Locali d'Italia.
3: Ci sono canzoni che sembrano onde e nel 1991 Antonello Venditti pubblica Alta Marea, versione italiana di un celebre brano internazionale. Ma nelle versioni di Venditti tutto cambia, il mare diventa passione, nostalgia, amore travolgente. Ancora oggi è uno dei pezzi più cantati nei concerti estivi del cantautore romano. Antonello Venditti, Alta Marea.

estate significa anche ritmo, viaggi immaginari e hit che esplodono ovunque. Nel 2015 Baby Kay e Giusy Ferreri pubblicano Roma Bangkok e il brano diventa uno dei tormentoni italiani più ascoltati di sempre. Il video superò in poco tempo centinaia di milioni di visualizzazioni online, diventando uno dei videoclip italiani più visti. E anche se il mare non è protagonista diretto, dentro c'è tutta quella voglia di partire che è tipica dell'estate. Baby Kay, Giusy Ferreri, Roma, Bangkok.

quando Pino Daniele canta al mare sembra di sentirlo davvero. Chitina o mare, pubblicata alla fine degli anni 70, è una delle canzoni profondamente napoletana ma universale allo stesso tempo. Dentro ci sono malinconia, libertà e il rapporto viscerale tra Napoli e il mare. Ancora oggi è considerata una delle canzoni più poetiche mai scritte da Pino Daniele. E allora arriva, andiamo ad ascoltarla. Pino Daniele, Chitina o mare.

0: cante si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate, con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Ci sono artisti che riescono sempre a fotografare l'estate italiana. Nel 2015 Jovanotti pubblica L'estate addosso, una canzone che parla di leggerezza, libertà e voglia di vivere. Il titolo venne poi utilizzato anche per un film di Gabriele Muccino, in uno di quei brani che fanno venire voglia di partire anche senza sapere dove andare. Jovanotti, L'estate addosso.

0: Adesso rallentiamo un momento. Nel 1990 Marco Masini pubblica Ci vorrebbe il mare, una ballata intensa e malinconica che usa il mare come simbolo di pace e di rinascita. È una delle canzoni che ha consacrato definitivamente Marco Masini presso grande pubblico, e quel ritornello ancora oggi riesce a colpire fin dal primo ascolto. Marco Masini, Ci vorrebbe il mare.
1: Ci vorrebbe il mare che accarezza i piedi

Apriamo questa puntata con un classico assoluto dell'estate italiana. Nel 1983 i Righeira pubblicano Vamos a la Playa e il brano diventa immediatamente un successo internazionale. Nonostante il ritmo allegro, il testo originale aveva riferimenti molto più profondi e perfino apocalittici, ma alla fine una cosa è certa: appena parte questo pezzo è subito estate. Righeira, Vamos a la Playa!

0: Ciao, sono Red Ronnie e mio papà era donatore di sangue, Avis, aveva le medaglie d'oro ed era molto felice quando andava a donare sangue, anche perché donare sangue, al di là del gesto che fai, va bene anche te, perché chiaramente ti fanno donare sangue e ti fanno anche degli esami continui, quindi lui era continuamente monitorato e quindi secondo me anche il riso fa buon sangue, ma non solo, ma ti fa anche stare bene.
1: Anche questa seconda puntata di Musica fa buon sangue Summer Edition si chiude qui. Abbiamo attraversato decenni di musica italiana tra onde, jukebox, spiagge e tormentoni che continuano a farci cantare ogni estate. E il bello è che siamo solo all'inizio. Io sono Andrea Collalto, grazie per essere rimasti con noi su Radio Fa Buon Sangue. Ci ritroviamo nelle prossime puntate con nuove storie, nuove curiosità e naturalmente altra musica che sa di estate, perché la musica fa buon sangue. Ciao a tutti! Business.

0: Riso fa buon sangue. La donazione di sangue è fondamentale, so che sono donatore da quando ho circa 20 anni. Donare sangue ovviamente fa bene agli altri ed è anche un modo, se uno lo vuole guardare da questo punto di vista, per controllare la propria salute. Il mio invito è quello di andare a donare sangue, gesto che aiuta se stessi e gli altri, quindi fondamentale.
1: Amici, rieccovi qui di nuovo insieme. Scusate il ritardo, ho appena passato mezz'ora a sentire i tormentoni di Andrea Collalto con la sua musica Fa buon sangue in loop. E niente, mi si è incastrando in testa Vamos alla playa, ma grazie Andrea Collalto. Ora sono un jukebox umano, vamos alla playa. Ma vabbè, questa è musica Fa buon sangue. Grazie ancora Andrea, se ci ascolti mi devi un caffè e anche una lavanda della testa, ma ti voglio bene lo stesso. Comunque niente, dai, l'estate è ufficialmente esplosa, i tormentoni girano con il nostro amico Andrea come trottole impazzite, ma noi si vola alto. Ora però vi saluto e vi rimando a dopo, perché arriva una chiamata davvero importante, sta squillando il telefono e noi siamo molto contenti a far parlare i supereroi della donazione. E niente, qui, visto che noi facciamo del sangue buono anche musicalmente, è il momento di parlare di cose serie. Quindi niente tempo da perdere, niente cori da stadio, ma prima di lanciarmi nell'intervista devo proprio farvi sentire un pezzo che mi ha svoltato la domenica, letteralmente. Arriva in radio qui da noi il nuovo singolo di Saif, Buona Domenica. Questo è il primo brano che anticipa santissimo il primo progetto ufficiale. Va bene, comunque noi ce lo ascoltiamo e andiamo con Saif, musica!

0: cose, ma parliamo della festa. Durante la manifestazione per celebrare questo importante traguardo avete organizzato una vera festa della comunità, musica, teatro, mostre, scuole e anche la tradizionale mini marcia della solidarietà. Avete coinvolto l'intera città.
1: Praticamente sì, noi non ci siamo limitati a festeggiare un giorno, abbiamo detto facciamo la settimana del gruppo, la settimana della donazione, quindi riempiamo la nostra città che già è bellissima di suo, quindi invito tutti gli ascoltatori a venire a visitare Pontremoli perché è una città stupenda. Noi l'abbiamo resa ancora più bella, o quindi l'abbiamo addobbata a festa per i nostri donatori di sangue, per ringraziare chi ci ha aiutato negli anni, chi ha donato negli anni e chi ancora donerà. E nello specifico abbiamo organizzato, siamo partiti il sabato 23 che abbiamo organizzato un concerto di rock nel nostro teatro cittadino. A seguire abbiamo sempre in quel teatro lì, il venerdì, il sabato prima della festa, abbiamo organizzato uno spettacolo teatrale che si chiama chiamato Angelo, di un nostro donatore, di un nostro concittadino Luca Veroni, con interpreti dei ragazzi delle scuole e qualche adulto, che è stato veramente uno spettacolo spettacolare, scusa il gioco di parole, però è stato veramente unico. E perché Luca è molto bravo, che riesce con la sua, diciamo, poliedricità a toccare elementi importanti del dono, della sensibilità umana, quindi e lì abbiamo fatto praticamente due serate di sold out. Poi abbiamo anche organizzato una cosa importante, abbiamo ospitato la mini marcia della solidarietà, perché noi donatori di sangue di tutta la provincia, di tutta la Lunigiana, perché Pontremoli fa parte della Lunigiana, della provincia di Massa Carrara, andiamo tutti gli anni attraverso il progetto donazione, entriamo nelle scuole di ogni ordine e grado, e quindi poi facciamo un concorso su degli elaborati e poi veniamo a premiarli, e questo progetto donazione culmina con la mini marcia della solidarietà. E noi, avendo il 70esimo, abbiamo chiesto di ospitarla noi quest'anno qua, certo. E quindi diverse centinaia di ragazzi si sono riversati a fare questa mini marcia proprio con due fiaccole accese, che tutti i labari dietro, tutti i gonfaloni, i labari, tutte le sigle delle associazioni del nostro territorio. Abbiamo fatto questa marcia nella città per poi arrivare in Piazza della Repubblica, che è il centro, il cuore di Pontremoli, dove abbiamo acceso questo braciere, e poi lì abbiamo fatto la premiazione. Abbiamo avuto modo ancora ulteriormente di contattare e di ringraziare i ragazzi, gli alunni che saranno poi domani i nostri donatori.
0: Tanta roba, insomma,
1: tanta roba.
0: Beh, insomma, è bello essere. Aspetta, che poi mi racconti. Hai ancora pochi minuti insieme con Armando, che c'ha una lingua, e veramente sei bravissimo. E naturalmente, no, ma sono contento, perché poi averti anche come primo ospite della Fratres mi fa molto piacere. Quindi adesso lanciamo una canzone e poi torniamo ai prossimi obiettivi del gruppo Fratres di Pontremoli. A tra poco,
1: ok,
0: musica.
2: Ciao ragazzi, sono Ringo, sono qua per ricordarvi una cosa importante, che il riso fa buon sangue, quindi date l'esempio anche voi e donate. Yeah.

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati amici di Radio Fa Buon Sangue, concludiamo questa bella chiacchierata con il presidente Armando Mastroviti della Fratres di Pontremoli. Insomma, abbiamo raccontato, spero, la storia di questi 70 anni. Durante le celebrazioni hai detto una frase molto bella, che il principio della solidarietà è la chiave di tutto in un mondo poi che corre sempre così veloce. Ma quanto è attuale questo messaggio?
2: È assolutamente quello che io volevo nel mio discorso ufficiale fare, sottolineare, perché noi io mi riferivo principalmente alla nostra comunità pontremolese, che da anni è ricca il tessuto sociale di associazioni di volontariato, dalla Misericordia alle protezioni civili, a associazioni artistiche, banda musicale, di tutto e di più. Tra l'altro associazioni con cui abbiamo collaborato anche all'organizzazione della nostra festa, delle nostre celebrazioni. Però diciamo che noi abbiamo festeggiato la nostra, diciamo, la nostra storia, però è un progetto della donazione del sangue, dei fratres, che finché resterà viva la fiammella del dono, continuerà anche chi verrà dopo di noi, perché soprattutto da noi, nella nostra comunità pontremolese, è una fiammella che non penso proprio si spegnerà mai. Quindi quello è la nostra fortuna, che di vivere in una comunità, ma penso che tutti i donatori di sangue abbiano questa fiammella accesa dentro.
1: Molto molto bene, grazie ad Armando Mastroviti per essere stato con noi, grazie a tutti i volontari della Fratres che ogni giorno operano sul territorio, e grazie soprattutto naturalmente ai donatori, i veri poi protagonisti di questa grande catena di solidarietà dei 70 anni, no? A Pontremoli arriva un messaggio semplice ma potentissimo.
2: Certo, io Enrico ringrazio te che mi hai dato l'opportunità di far conoscere Pontremoli, la Fratres e comunque la bontà del gesto del dono, e quindi continua così, che abbiamo bisogno di collaborazione, di farci sentire, di farci conoscere sempre di più.
1: Beh, insomma, noi
2: persone come te ci aiutano nella nostra mission.
1: Io ti ringrazio, sono molto felice di avervi avuto, spero di avere altri tuoi colleghi italiani con Radio Fa Buon Sangue, magari sarai tu anche a parlarne di noi in giro, e così di riuscire anche ad agganciare altri gruppi fratres italiani, perché poi donare sangue significa poi regalare tempo, questo lo stiamo dando sempre tutti, la speranza della vita è a chi ne ha bisogno, e questo non credo non passi mai di moda neanche a Pontremoli.
2: Assolutamente sì, questo è per noi il nostro mantra, quello che hai detto, quindi sì.
1: Noi ti ringraziamo.
2: Mi sveglio la mattina con questo dia in testa.
1: Noi ringraziamo veramente tutti i volontari, grazie al presidente Armando Mastroviti della Fratres di Pontremoli, e noi andiamo, grazie per averci seguito come sempre, e vi lasciamo con la musica.
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Armando Mastroviti, presidente del gruppo donatori di sangue Fratres di Pontremoli. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

Radio Fa Buon Sangue, la puoi ascoltare su Radio Meano, Mario TV, Radio Orion, Promo Radio TV, Radio Studio 104, Radio Studio 107 Milano, Radio RCI, Radio RVD, Radio RVL, Rainbow Radio, Radio Speranza in Blu, Radio Torre Macauda, Radio Webbase, Teleradio Ercolano, Kaleidos TV.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Attesa per la firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, il Pakistan fa sapere che la finalizzazione dell'accordo tra i due paesi avverrà entro 24 ore. Poi ci sarà la firma a distanza, ma Teheran frena. Secondo il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, l'intesa non verrà firmata domani. Non si fermano intanto gli attacchi in Libano. L'IDF fa sapere che durante l'ultima giornata l'esercito israeliano ha attaccato oltre 70 posizioni di Hezbollah nel sud del paese e che sono stati eliminati i terroristi identificati nell'area in cui operano le sue truppe. Continuano gli incidenti sulle Alpi. Dopo i 3 decessi di ieri sul Gran Paradiso, nella mattinata di oggi sono morti altri 4 alpinisti. 2 sul versante francese del Monte Bianco, 1 sul ghiacciaio della Bremba, sempre sul massiccio del Monte Bianco, mentre un 4° alpinista è deceduto sul Monte Cervino. Ha puntato una pistola a pallini contro un professore in classe. È accaduto a Mirandola, nel Modenese, durante un'ora di lezione in una classe prima dell'istituto professionale Galileo Galilei. L'alunno ha minacciato il docente: dammi le sigarette o sparo. Il dirigente scolastico commenta: è stato invitato a non presentarsi più a scuola e a non frequentare più questo istituto. Calcio: il Mondiale 2026 entra nel vivo con il primo vero big match. Oggi alla mezzanotte italiana fa il suo debutto il Brasile di Ancelotti. Di fronte c'è il Marocco, semifinalista dell'ultima edizione. L'antipasto alle 21 è Qatar-Svizzera. All'alba l'esordio dell'altro CT italiano, Montella, con la Turchia. Di fronte l'Australia. È tutto, a più tardi.
1: Volume alto, fino alla prossima onda.

0: eccoci come promesso al telefono con me questa puntata abbiamo un'amica, questa naturalmente Radio Fa Buon Sangue, la trasmissione che ogni settimana racconta le storie, i volti e le emozioni. Quando si parla di donazione spesso si pensa subito all'associazione più grande in Italia, Avis, ma noi sappiamo che tra queste troviamo anche questa meravigliosa FIDAS, la Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue. In questa settimana andiamo a Torino, una città che ha appena celebrato un traguardo davvero importante, i 75 anni di attività, ma ne parliamo con la Presidente che è qui con me al telefono, Floriana Pretto. Ciao Floriana, benvenuta su Radio Fa Buon Sangue.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie a te.
1: È un piacere per me, un onore essere con voi.
0: È un onore per noi. Allora, intanto partiamo subito nel dire che 75 anni sono veramente una vita intera, e se dovessi raccontarle in poche parole cosa rappresenta per te la FIDAS di Torino.
1: E per me la FIDAS di Torino rappresenta tutto il mondo donazioni sangue, perché sono nata da quando avevo 18 anni come donatrice FIDAS, e quindi poi ho deciso anche di impegnarmi sempre di più anche a livello dirigenziale, diciamo, dell'associazione.
0: Sì, io di solito chiedo a tutti, ma chi te l'ha fatto fare? Lo chiedo anche a te.
1: E viene spontaneo, cioè quando ho compiuto 18 anni la prima cosa che ho fatto sono andata a donare il sangue con le stampelle, perché all'epoca avevo il piede gessato, ma la prima cosa che ho fatto.
0: Beh, insomma, ti ricordi anche le stampelle, insomma. Beh,
1: ma sì, assolutamente.
0: Però diciamo che poi il percorso l'hai fatto e sei arrivata alla presidenza di FIDAS Torino, che non è poco, poi anche mi sembra vicepresidente a livello Nord Italia.
1: Sì, sono vicepresidente nazionale Nord-Ovest Italia e sono secondo mandato della presidenza FIDAS ADSP, che è l'associazione donatori sangue Piemonte, e raccoglie 130 gruppi zonali sparsi su tutto il Piemonte.
0: Non è poco. In questi decenni sono cambiate le città molto, tu ci vivi e quindi lo sai, le abitudini e persino il modo anche di comunicare è cambiato. Qual è invece che è il valore che è rimasto identico dal primo donatore, visto che tu hai esperienza?
1: E la cosa che è rimasta identica, secondo me, è la voglia di fare in modo che qualcuno, non sai chi, sia meglio e possa vivere e possa comunque avere, come dice mio amico Andrea Tetto, un giorno in più, un compleanno in più, un anniversario, certo, in più, uno stile di vita un attimo più normale rispetto alle persone che stanno bene.
0: In FIDAS Torino in quanti siete come soci donatori o soci?
1: Allora, siamo più o meno 57.000 come donatori iscritti, appunto, ripeto, sparsi su tutto il Piemonte.
0: Ah, è un bel numero da gestire.
1: Più o meno 37.000 donazioni tra sangue e plasma all'anno.
0: Non è poco. Allora facciamo così, torniamo fra poco con Floriana Pretto, presidente della FIDAS di Torino, per continuare questo viaggio attraverso i 75 anni di solidarietà e promozione del dono. Prima però ci ascoltiamo un po' di musica.
2: Giacobazzi.
3: Il riso fa buon sangue. Dio, anche il vino fa buon sangue, però più il riso fa buon sangue. E soprattutto un consiglio a Giuseppe Giacobazzi: diventa anche tu donatore.

0: 3, 2, 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati su Radio Fa Buon Sangue. Siamo molto felici di essere in compagnia della presidente Floriana Pretto della FIDAS di Torino. Ci sei? Sì, sei ancora al telefono con noi? Sì,
2: sì, assolutamente. Grazie.
1: Allora, no, grazie a te. Le celebrazioni per il 75esimo anniversario sono state anche, come sempre, un'occasione per rendere omaggio a tantissimi donatori. Ma quanto è importante fermarsi ogni tanto a dire semplicemente grazie a chi dona, perché poi alla fine è così.
2: Sì, assolutamente. E poi il gruppo Torino è un fiore all'occhiello di tutta la DSP, perché è il primo gruppo nato come FIDAS e dal gruppo Torino, e poi dalla nascita di FIDAS DSP, che il prossimo anno fa 70 anni, e la nascita di FIDAS nazionale, cioè diciamo da Torino è partita FIDAS, e quindi riconoscere a tutti coloro che donano nel gruppo Torino le benemerenze è una cosa veramente bella. Sabato scorso che c'è stata la festa è stato premiato un donatore con 200 donazioni e sono veramente notevoli.
1: Sì, perché poi si pensa alla donazione come un gesto individuale, questo è certo, ma dietro c'è una grande comunità fatta di volontari, famiglie e associazioni. Conta tantissimo questo spirito di squadra, no? Soprattutto anche in FIDAS.
2: Assolutamente sì, se non ci fossero i volontari non si potrebbe far niente. ADSP ha un UDR, quindi fa la raccolta in autonomia del sangue, ma se non ci fosse la schiera di volontari che prepara i prelievi, assiste i donatori quando arrivano le donazioni prima e dopo, non sarebbe veramente fattibile e non sarebbe neanche sostenibile a livello economico certo. Tutta la raccolta.
1: Avete fatto una grande festa quindi.
2: Sì, sì, sì, è stata celebrata proprio questo primo traguardo dei 75 anni del gruppo Torino.
1: Che poi si pensa a 75, sono veramente tanti anni.
2: Sì, il gruppo Torino nasce dall'intuizione del professor Chialdo Chirurgo, professor Dogliotti, che ha visto molto lungo, molto lontano, nel senso che ha visto la necessità di avere un sistema di raccolta sangue un attimo più organizzato rispetto a com'era precedentemente, ovvero quando serviva sangue c'era un pool di donatori che venivano di volta in volta chiamati per poter andare a donare, e invece in questo modo è partito tutto quello che è il sistema di raccolta che poi si è evoluto ed è l'attuale sistema di raccolta organizzato a livello nazionale, quindi comunque c'è sempre quello che serve, quando serve e giustamente a chi serve.
1: Certo, Floriana, tra poco, beh, io ti do del tu perché non ci conosciamo di persona, ma facciamo finta che ci siamo visti, tra poco parleremo di presente e soprattutto anche di futuro, perché poi la sfida più importante è coinvolgere le nuove generazioni, quindi tra un po' ne parleremo di nuovo con la FIDAS di Torino e la presidente Floriana Pretto. Restate con noi, musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Floriana Pretto, presidente FIDAS ADSP, Associazione Donatori Sangue del Piemonte. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

cambiare frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo. Due, uno. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.

0: di nuovo insieme Radio Favonsangue, oggi una speciale puntata dedicata alla FIDAS di Torino con la presidente Floriana Pretto qui con me al telefono. Floriana, una delle sfide di tutte le associazioni del dono in generale è avvicinarsi ai giovani. I ragazzi di oggi, e io dopo 300 puntate ne so qualcosa, rispondono quando, come rispondono da voi quando sentono parlare di donazione di sangue?
1: Tendenzialmente rispondono abbastanza, è chiaro che devono essere raggiunti non con i metodi consolidati che si sono portati avanti negli anni precedenti. Noi arriviamo alle scuole, partiamo dalle scuole elementari dove comunque iniziamo a fare un'attività di conoscenza di che cos'è il dono, di che cos'è il dono del sangue, eccetera. Alle scuole medie un attimino più specifico, però comunque solo sempre a livello informativo e comunque a livello di conoscenza, con l'idea che se ne sentono parlare per tanto tempo poi prima o poi entra dentro di loro questo fatto di donare il sangue, per poi arrivare alle scuole superiori dove facciamo dei veri e propri corsi di formazione e organizziamo dei prelievi collettivi. E poi chiaramente andiamo a raffica su tutti i social, certo, certo, cercando il più possibile di raggiungere quanta più gente. Ma i vari gruppi fanno degli eventi, si vengono fatti anche eventi proprio specifici per giovani. A livello regionale abbiamo organizzato l'evento Pulsazione a Cuneo il 13 di giugno, che è un evento aperto a tutti i giovani donatori e non, evento ludico e sportivo, proprio in ottica della promozione del dono e dell'allargamento della conoscenza a tutti i giovani.
0: Ascolta, già che parliamo di giovani, parliamo anche di te, nel senso, volevo dire, quando è stata la donazione che ti ricordi? Lascia stare la prima e l'ultima, quella è tua, personale. Una che ti ricordi in maniera particolare, così, un'esperienza personale.
1: Un'esperienza personale fortissima e una donazione di piastrine che ho fatto alla Banca del Sangue. Io avevo iniziato a donare le piastrine perché una mia cara amica malata di leucemia mi aveva chiesto se potevo donare delle piastrine, avevamo 20 anni all'epoca, e quindi ho donato. Poi lei purtroppo è mancata e io giustamente ho continuato a donare piastrine.
0: Però, però ti ricordi di lei, questo è bellissimo.
1: Assolutamente, eravamo molto amiche.
0: È importante
1: proprio
0: ricordarsi anche delle persone che non ci sono più. Tra poco l'ultima parte della nostra chiacchierata con la presidente Floriana Pretto della FIDAS di Torino. Non andate via, musica!
2: Fa buon sangue, mi raccomando, diventate donatori, le sapete tutte, vi stimo e vi incoraggio. Dai.

0: Bentornati all'ultima parte di Radio Fa Buon Sangue con la nostra amica, la mia amica, poi la conoscerò anche personalmente prima o poi, la presidente Floriana Pretto della FIDAS di Torino. Floriana, guardando i prossimi anni, quale obiettivo o sogno vorresti vedere realizzata per la FIDAS di Torino?
1: Assolutamente un incremento delle donazioni, perché adesso siamo un pochino stabili, stiamo puntando molto sulle donazioni di plasma per contribuire al raggiungimento dell'autosufficienza a livello nazionale, e ovviamente mi piacerebbe molto che ci fosse questo ricambio generazionale che da anni ci stiamo dicendo sarà un problema, però effettivamente che ci sia, che arriviamo ad avere veramente tanti giovani donatori periodici e costanti, perché giovani ce ne sono tanti ma donano un po' poco, cioè sono proprio un incremento
0: delle donazioni. Sono un po' altalenanti, così?
1: Sì, sono un po' altalenanti, ma penso che sia anche molto dovuto lavoro, scuola, all'estero, andata, ritorno, cioè meno stabilità rispetto magari a 20-30 anni fa, e quindi giustamente Floriana, ci sono un po' di meno.
0: Floriana, noi 30 anni fa andavamo a casa, in chiesa, uscivamo dal panificio e non è che facevamo tante cose, facevamo sì altre cose, ma
1: ne facevamo di cose, vai tranquillo che ne facevamo. Ma,
0: io non volevo essere, stai zitta, dai, parliamo così a sottovoce io e te, perché sennò qui sveliamo tutte le cose, esatto, tutti i segreti. Ma per chiudere questa bellissima chiacchierata, è stato veramente un piacere, e ti lascio un po' di secondi se qualcosa non ti ho chiesto, magari non è che posso sapere tutto, quindi se hai qualcosa da dire, ti lascio i secondi per te.
1: Grazie, ringrazio molto per l'opportunità di poter parlare, per il programma che fai, che permette di parlare di sangue, di donazione di sangue costantemente, perché ritengo che essere sempre, diciamo, sulla bocca, nell'orecchio di tutti, aiuta a capire quanto importante è questo gesto.
0: Io ti ringrazio e lo estendo anche per le altre 20 radio che in tutta Italia ci danno la possibilità di far sentire in tutti i giorni, in tutti gli orari, questa trasmissione, e quindi noi li ringraziamo anche grazie al tuo messaggio. Floriana, grazie per essere stata con noi, complimenti veramente a tutta la FIDAS di Torino. Avremo modo anche di parlare col presidente nazionale nelle prossime settimane Giovanni Musso. E questo traguardo, auguri ancora per i 75 anni.
1: Io credo. Grazie mille a te e grazie a tutti. Ma ciao.
0: Io credo che 75 anni di storia significano migliaia di donazioni e migliaia di vite aiutate. E allora grazie veramente a tutti.
1: Sì, assolutamente.
0: A tutti i donatori di ieri, di oggi e di domani. Noi continuate a seguirci sulle nostre radio, sui nostri podcast, e ricordate sempre una cosa: donare sangue non cambia soltanto la vita di chi lo riceve, ma anche di quella di chi lo dona. Adesso ci salutiamo con la musica. Ciao!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Floriana Pretto, presidente FIDAS ADSP, Associazione Donatori Sangue del Piemonte. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: Grazie per aver viaggiato con noi tra musica e vibrazioni estive. Radio fa buon sangue, onda d'estate, torna alla prossima puntata.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di tribimeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di domenica con il bel tempo che continuerà a prevalere seppur con qualche nube innocua sulla Liguria centro-occidentale e tendenza ad un aumento della nuvolosità in serata sulle Alpi orientali associate anche a qualche rovescio, ma fine giornata localmente sul Friuli Venezia Giulia. Le temperature in ulteriore aumento su tutta Italia, punte di 37 gradi sulle zone interne del Foggiano, 34-35 sulla bassa Valpadana, zone interne di Marche, Abruzzo e Sardegna. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
3: Un saluto dalla redazione. Intesa un passo tra Stati Uniti e Iran dopo settimane di fughe in avanti e smentite. Il Pakistan fa sapere che la finalizzazione dell'accordo tra i due paesi avverrà entro 24 ore. Poi ci sarà la firma a distanza, ma Teheran frena, l'intesa non verrà firmata domani. Dal 4 luglio i funerali di Khamenei. Donald Trump parteciperà a una sessione di lavoro del G7 con il presidente ucraino Zelensky, con il quale avrà un incontro. Lo riferisce una fonte ufficiale americana. Sul tavolo del summit di Evian, urgenti questioni globali tra cui la pace, la sicurezza internazionali, il multilateralismo e le prospettive economiche globali. Strage di alpinisti, 7 morti in 24 ore, gli ultimi incidenti sul Cervino e il Monte Bianco. Il cadavere di un escursionista straniero è stato trovato in mattinata nella zona di Peak Tyndall. Oggi altri due corpi sono stati recuperati sul Monte Bianco e uno sul ghiacciaio della Brenda, mentre ieri 3 alpinisti sono morti in un incidente sulla parete nord del Gran Paradiso. Delitto di Garlasco, Alberto Stasi ha lasciato questa mattina il carcere di Bollate e il Tribunale di Sorveglianza di Milano aveva depositato il provvedimento con cui ha dato il via libera formale, scontato anche dopo l'ok della Procura Generale all'affidamento in prova ai servizi sociali. La fine della pena per il 41enne, unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, è prevista a ottobre 2028. La Formula 1, George Russell conquista la pole position a Barcellona, il pilota della Mercedes precede uno scatenato Hamilton, secondo, terzo il leader del mondiale Kimi Antonelli, Leclerc a muro nel Q3, il pilota sta bene, scatterà decimo, il GP domani alle 15. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. La Formula 1 questa volta non arriva alla pole position per Kimi Antonelli, ma per il 7° Gran Premio di fila c'è una Mercedes in pole. George Russell svetta davanti a tutti nelle qualifiche del Montmeló e scatterà in prima posizione nel GP di Spagna. Tempo di 1.14.679 per il britannico, che precede uno strepitoso Hamilton su Ferrari e il leader del mondiale terzo. Brutta giornata per Charles Leclerc, che rovina un buon giro andando a muro. Il pilota della rossa scatterà decimo. Superbike, un super Nicolò Bulega fa sua anche gara 1 a Misano dopo aver fatto segnare il nuovo record della pista nella Super Pole. Si tratta della sua prima vittoria qui e della 23esima consecutiva, sempre più record di categoria. Completano il podio Lecuona e Montel. Questo Bulega merita la MotoGP, le parole della di Ducati Claudio Domenicali. Calcio, il Mondiale 2026 entra nel vivo con il primo vero big match. Oggi alla mezzanotte italiana fa il suo debutto il Brasile di Carlo Ancelotti. Di fronte c'è il Marocco, semifinalista dell'ultima edizione. Un match già decisivo per i destini del gruppo C, dove sono inserite anche Scozia e Haiti, che si affronteranno nella notte italiana. Se la nazionale caraibica è considerata la cenerentola del girone, la lotta per gli altri 3 posti è apertissima. Per Ancelotti, alla sua prima da CT al mondiale, è un esordio complicato. La nazionale verde-oro deve ancora trovare alcuni punti fermi e ha perso alcune pedine importanti come Rodrigo e Wesley. Di fronte c'è il Marocco, che ha cambiato tanto rispetto a 4 anni fa, ma forse è ancora più forte, come dimostra l'ultima Coppa d'Africa. E prima, alle 21 italiane, si gioca a Qatar-Svizzera. La nazionale elvetica è arrivata ai mondiali un po' in sordina, ma ha l'esperienza per sfruttare un gruppo B, in cui non ci sono favorite. Le altre due sono Canada e Bosnia. A San Francisco, però, deve partire subito con 3 punti per evitare al contrario brutte sorprese. A Vancouver, invece, quando in Italia sarà già quasi mattina, debutta la Turchia del CT Vincenzo Montella. Di fronte all'Australia è già un match decisivo. Chi vince aggancia gli Stati Uniti in testa al gruppo D. Tennis inizierà contro Francis Tiafoe il cammino di Flavio Cobolli all'ATP 500 di Halle, in programma dal 15 al 21 giugno. Reduce della prima finale slam in carriera, il romano finalista di Parigi numero 6 del seeding è stato inserito nella parte bassa e potrebbe incrociare Hugues Alias-Sima ai quarti. Il campione del Roland Garros Zverev debutterà invece contro il ceco Kopriva, poi al secondo turno potrebbe incrociare Fonseca. Tra le sfide di primo turno, riflettori puntati su Shelton Kyrgios, con l'australiano al via grazie a una wild card. Intanto Carlos Alcaraz continua il percorso di recupero dall'infortunio al polso che lo tiene fermo da aprile e sui social è apparso per la prima volta senza tutore durante un allenamento, segnale di un miglioramento delle condizioni fisiche dello spagnolo. Non ci sono ancora date ufficiali per il rientro del numero 2 al mondo, che salterà anche Wimbledon. Ciclismo: Del Toro vince la settima tappa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, precedendo sul traguardo in salita di Grand Colombier Ayuso e Johannessen. Sei Chas, caduto nel corso della frazione, è arrivato con 1,21 di ritardo. Tacuel conserva la maglia gialla di leader della classifica generale. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
4: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
5: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Tadikon, DJ.

Festival, quella che è la kermesse in onore a Lucio Battisti, non a caso tu chiamale se vuoi emozioni, recitava un suo famoso pezzo. Questa kermesse anno dopo anno si è guadagnata davvero un posto al sole nel panorama della bella musica, soprattutto una manifestazione attenta a quelle che sono le nuove proposte. Ne abbiamo parlato nel corso della settimana con Crassim e Valerio in una puntata spumeggiante. Continuiamo in questo weekend a fare la stessa cosa, perché ormai manca una settimana esatta e saremo nel weekend che vedrà a Fiuggi protagonisti appunto tutti quanti gli eventi, i micro eventi che compongono questo bellissimo appuntamento con Canoro e non soltanto. Noi siamo riusciti a

0: in collegamento, vediamo se c'è. Pronto?
1: Eccomi qua.
0: Ecco.
1: Eccomi
0: qua a tutti. Ciao Tammy, grazie per aver accettato il nostro invito, perché ormai so che sei molto presa. Oh, qua il countdown scorre velocissimo, so che avete molta carne al fuoco e state preparando una bellissima edizione. Cosa ci puoi anticipare?
1: Grazie a voi intanto, e poi è una grande, sempre una grande emozione, guarda. Veramente sentire, a parte che diciamo sono, a parte che sono un artista, però mi piace sentire anche altri artisti, perché la musica ce l'abbiamo nel cuore, come ce l'aveva il grande Lucio Battisti.
0: E beh, insomma,
1: è sempre un'emozione.
0: È inutile dire che tutti coloro che compongono lo staff hanno la loro discografia no, completa del grande Lucio. Ma una domanda che ti hanno fatto in tantissimi, no? Ma Tammy, come viene fuori questo nome d'arte? È proprio
1: questo nome viene fuori perché ti spiego brevemente. Io sono nata in Inghilterra, anche se adoro le mie origini che sono siciliane, i miei genitori, però ho vissuto e nata in Inghilterra, quindi è tra l'inglese, perché canto molto americano, quindi è nato Tammy così.
0: Ah, perfetto, perfetto. Allora ti sentirai a tuo agio con la nostra musica, perché sai che questa è una programmazione musicale che in palinsesto abbiamo oltre 80 radio

0: Sì, abbastanza.
1: Perfetto.
0: È una sorpresa.
1: Allora sentiamo prima però un disco della classifica e poi torniamo a parlare di emozioni edizione 2026. Tra breve ancora.
0: Assolutamente.
1: Tra breve ancora con Tammy. Ed eccoci qua in posizione numero 7, perché sapete che nel corso della settimana abbiamo delle sintesi, poi arriviamo nel weekend.

0: Beh, del resto quando abbiamo degli ospiti soffre un po' la musica, che comunque va in onda per fare un po' il punto della situazione di quella che è la nostra graduatoria della DJ K7, che è sempre molto attesa, e soprattutto nell'appuntamento di weekend, che è quello più ghiotto, ma appunto il prossimo weekend sarà caratterizzato da emozioni, edizione 2026. Già in un'altra puntata nel corso della settimana abbiamo precisato che si tratta di un evento del tutto live, ma siamo in telefonica con Tammy, che è una che anche lei non è che scherza tanto, va dal vivo sempre, perché qua in redazione ha detto: ma mi sa che è proprio Tammy quella che ha fatto il concerto con Amy Winehouse, quella che addirittura ha partecipato sul palco con il grande James Brown quando è venuto anche in Italia, insomma, sei proprio tu, diciamolo pure, migliaia e migliaia di persone, perché quando c'è, sì. No? Dici.
1: Sì, esatto.
0: E quindi no, bellissime emozioni, perché poi è lì che si cresce artisticamente, quando si ha, no, l'occasione di frequentare grandissimi artisti, giusto?
1: Sì, scusa se interrompo, è stata proprio una grande emozione parlando di questa cosa, dell'evento del grande Lucio Battisti, e sono stata la madrina del concorso per diversi parecchi anni. Il concorso ho 21 anni e io sono stata la madrina in questi anni, quindi è una cosa veramente bella, guarda.
0: Insomma, anche
1: un'emozione grande, come avevo detto, specificato prima.
0: Avrai dozzine di consigli da dare a questi artisti emergenti, visto che sì, hai affiancato dei veramente.
1: Mi mettono sempre in giuria, che è sempre un piacere, perché mi piace, come avevo detto prima, e volevo precisare che praticamente è bello ascoltare altri artisti emergenti, sì, perché è sempre un piacere questo per me, sentire la musica, sentire il canto, tutto quanto, e poter aiutare degli artisti, perché devono sempre migliorare nel percorso musicale, e questo, sì, è molto importante per me, ci tengo molto.
0: Beh, diciamo, anche con le esperienze che hai fatto al fianco di questi studiare, grandissimi canti,
1: io consiglio semplicemente di studiare molto e sapere l'obiettivo qual è. E questo è dare molta emozione, non solo cantare, dare molte emozioni, che tanti hanno la voce bella ma poche emozioni, perché per questioni che si emozionano un po' tutto, però piano piano si ci arriva. Sono d'accordo, sono positive.
0: Perfetto, allora Tammy, so che devi scappare, e ti ringraziamo,
1: esatto,
0: per aver accettato.
1: Sempre mille cose da fare. Sì.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito. E noi andiamo,
1: grazie,
0: avanti con un disco, e poi ci colleghiamo, credo, anche con Tony, che è sempre del vostro entourage.
1: Sì,
0: giusto, perfetto.
1: Il mio collega, sì, assolutamente.
0: Benissimo. A presto,
1: bello.
0: Tammy, grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Un abbraccio, Francesco, grazie.
0: E così ringraziamo Super Tammy, grazie a te, ci mancherebbe. Un altro disco e poi ci colleghiamo.

sono varie interpretazioni del nome di quest'artista che ha questo cavallo di battaglia che ogni tanto ritorna risoffritto in padella, ma sempre piacevole. For the River.

0: ennesima versione di un pezzo che ha fatto ballare davvero un po' tutti, e naturalmente lo stavamo dicendo prima con Tammy, questa è un po' la settimana che ci porta al countdown definitivo, perché manca un'arcata di 7 giorni e sarà 21esima edizione per Emozioni, questo bellissimo festival di musica dedicata, questo festival dedicato alla musica emergente, ma soprattutto il nome Emozioni non è a caso, rifà il verso ad Emozioni di Lucio Battisti, 21esima edizione, e con tante persone che ci lavorano intorno noi abbiamo cercato di collezionare con la redazione tutti quanti i numerini e siamo riusciti a beccare adesso anche Tony, questo è il suo nome d'arte, e...
1: Tony,
0: ciao Tony, ci sei?
1: Sì, ci sono, ci
0: ecco,
1: sono.
0: Sì, perfetto. Allora,
1: un abbraccio da parte mia.
0: Sì, Tony, allora tu ti occupi di un genere che è quello neomelodico, giusto?
1: Sì, e sì, quindi, esatto, bravo, sì.
0: E quindi grande popolarità, soprattutto in certe
1: sì,
0: zone d'Italia.
1: Molto, molto forte, ho dei brani bellissimi, orecchiabili e molto ballabile.
0: Che poi, brani. Diciamo, certi settori della musica sono quelli che... caratterizzano un po', no, la struttura di tutta la musica italiana in genere, quindi sì. È chiaro che siederai in giuria per dire la tua, quindi farai anche tu un po' da faro per questi concorrenti che si affacciano alla semifinale che avremo il 21 a Fiuggi, in odore, sì, esatto. in profumo, sì. No, di quella che sarà poi la finale che si terrà a Napoli, giusto?
1: Sì, esatto, bravissimo.
0: Scommetto che però poi dopo il presidente già si è messo d'accordo, vuole sentirti fare almeno un paio di brani, perché tutti quanti vogliamo sentire qualcosa. No,
1: va
0: che
1: bene.
0: Hai fatto sicuramente. Allora, tra un po' parleremo ancora, ci darai qualche anticipazione che si può dare senza spoilerare troppo per quanto riguarda Emozioni 2026 che si terrà a Fiuggi il 21 giugno.

0: o 5-4, che dir si voglia, che forse è meglio. E beh, insomma, siamo un po' presi come sempre, tanto da fare in redazione, ma adesso che la temperatura si alza, altre situazioni anche fuori per gli eventi live, siamo veramente sotto pressione. Tra l'altro non posso anticipare nulla, ma forse arriverà qualche protagonista di Venere d'Europa sullo stesso palco di Emozioni, che si terrà a Fiuggi il 21 di giugno. Ma siamo in telefonica con Tony, che sarà in giuria, pronto a dispensare tanti consigli. Tony, noi, con voi che siete in pieno lavoro, perché manca ormai meno di una settimana e sarà Emozioni, 21esima edizione, ci mancavo io a dare fastidio, so che avete da fare, quindi insomma finisce anche la prima parte, quindi ti ringraziamo per essere stato con noi. Cos'è che ci vuole oltre alla passione per diventare grandi nel mondo della musica?
1: La passione è il cuore, un pezzo che tu ci incidi, che canti con tanta passione. Infatti le mie canzoni sono tutte belle, che parlano d'amore, orecchiabile, molto molto molto belle. Il giorno 21 la sentiremo, un pezzo che sta andando fortissimo, si chiama Tu mi cagna da vita, che sta andando proprio alla grande, ringraziando Dio.
0: Bene,
1: è un pezzo tematico e molto molto bello.
0: Benissimo, Tony, grazie per essere stato

0: anche tu con noi, buon lavoro, poi noi cercheremo di fare un salto, sicuramente ci vedremo lì dal vivo, va bene?
1: Va bene, un abbraccio forte, ti auguro una buona giornata.
0: Così ti ringrazio. Grazie, ciao, alla prossima. Ciao.
1: Ti passo da amici.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con il Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: From 7 bar FM barra diagonal Alterradio Algo Day.
1: From 7 bar FM Alterradio Algo Day.
0: From 7 bar.fm barra Alterradio Algo Day.
2: From 7 bar.fm Alterradio Algo Day.
0: From 7ba.fm / Alterradio Algo Day. From 7ba.fm / Alterradio.
3: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, nuovo numero di Algo Day, particolarmente gustoso e interessante, ma di quelli che incutono timore in redazione, soprattutto le redattrici mi hanno detto stai attento perché c'hai uno di Castrocaro. In effetti conoscevo, avevo sentito parlare di Gre, ma non sapevo di questa sua provenienza. L'accento tradisce una provenienza emiliano-romagnola, ma è proprio di Castrocaro, dopo Sanremo, la località insomma più preziosa canoramente parlando. Gre, ci sei?
4: Sì, eccomi, ciao a tutti e a tutte.
3: A tutti e a tutte, grazie per la tutte, ti ringrazio la nostra parte femminile perché diciamolo subito, Gre è un bellissimo ragazzo, ecco perché hai suscitato molto interesse, sanno tutto già di te, già di te bisogna intervistare Gre. In effetti ringraziamo anche Christian della Epicentro che ci ha fatto molto da gancio. A parte queste battute introduttive, Gre è un artista, è un chitarrista, è un pianista ed è un eccelso cantautore. Tra le sue preferenze musicali, le sue influenze, noi abbiamo notato, sarà per via dell'età, che è un po' diversa da quella tua, io ho notato questo amore per Michael Jackson che in qualche maniera nella parte canora vai un po', no, a richiamare.
4: Beh, naturalmente imparagonabile, però comunque avendolo ascoltato molto quando ero piccolino, perché mia mamma aveva il CD di Michael Jackson di un disco e niente, era in macchina H24, quindi a furia di ascoltarlo qualcosa mi ha inculcato.
3: Sono le famose influenze sane, veritiere, che in qualche maniera, no, emergono. Che bella cosa, no? Quindi una voglia di cantare trasmessa proprio dalla mamma in questa maniera, no?
4: Anche sì. Che di base non ho genitori musicisti, però l'unico musicista che avevo in famiglia era il nonno e mio fratello che suonava la batteria. Quindi dopo suona lui, crescendo ho iniziato con la chitarra e poi 4 anni fa col canto.
3: Ecco, la parte
4: la scrittura.
3: Ecco. Ma la parte che appassiona è questa sfaccettatura, questo tuo lato cantautoriale, no? Perché i brani te li fai da solo, è diciamo di una certa profondità. C'è questa Inseguino la notte che noi abbiamo ascoltato un po' velocemente, ma lascia le famose finestre aperte, cioè magari è introspettivo, magari è autobiografico, ma ognuno se la può cucire addosso. Tu invece...
4: Esatto, quello benissimo, però parla di una, diciamo di una notte, di una notte d'amore, diciamo.
3: Ma quindi c'è una separazione, mi sembra che sia l'ultima notte.
4: Ma in realtà è stata la prima e l'ultima, tutto in una volta. Iniziata e finita lì, iniziata la sera, finita il giorno dopo. Però vabbè.
3: Sono quelle cose lampo che a tutti sono capitate almeno una volta. Da una parte sono fortune, da un'altra parte no, hanno sempre questa...
4: Ci rimane un attimo male, però
3: altro che
4: talmente volanti che le lasci passare volentieri.
3: E allora...

0: Un bellissimo pezzo davvero. Adesso abbiamo capito perché Gre si scrive con l'accento, perché davvero molti complimenti, un bellissimo pezzo. In effetti ti abbiamo contattato proprio perché comunque è venuto fuori il nuovo singolo, che è quello che ascolteremo tra un po', perché insomma si sa, l'ultimo arrivato è sempre il più coccolato, però questo pezzo è davvero molto molto bello, molto intenso e realizzato alla stragrandissima. E tu preferisci lo studio o il live, Gre?
1: Il live, assolutamente, nulla togliere allo studio, però il live è fantastico.
0: Beh, perché hai subito, no, la teatralità, la reazione stampata sul volto di chi ti sta a sentire, è tutta un'altra cosa.
1: Esatto. Cioè, vederle persone che sorridono, magari cantano addirittura una tua canzone a memoria, cioè è proprio quello che emoziona, cioè io lo faccio per quello, diciamo.
0: Sì, beh, in effetti c'è questa voglia, no, di qualcuno che si muove artisticamente finalmente di esporre, ma di misurare live, appunto. Manco a dirlo,
1: è impagabile. Esatto,
0: altro che pollicioni, no, sui social.
1: No, assolutamente.
0: Che fanno piacere anche quelli, fanno
1: piacere, certo,
0: anche...
1: certo,
0: però
1: Il live è fondamentale.
0: Invece,
1: poi non piace a tutti, però
0: il vero artista ama il live e partecipa, si batte, si espone, quindi è sempre lì a voler manifestare il suo proprio pensiero e soprattutto la sua propria azione artistica.
1: Certo.
0: Gre, invece l'ultimo pezzo che adesso tra un attimo ascolteremo, come ce lo presenti?
1: In realtà è un brano che è un po' non a sé, però è stato scritto, non l'ho scritto da solo innanzitutto, ed è nato con praticamente Christian mi mandò questa base e mi mise a scrivere qualcosa insieme poi al ragazzo con cui scrivo le canzoni spesso, e quindi dopo è nata questa, un po' da esperienze, un po' da storie d'amore, secondo me, dai, un mix di cose che poi col subconscio mescola e fuori questo.
0: E allora l'ascoltiamo, La coppia ideale, eccola qui ad opera di Gre.
2: Saltiamo insieme, ci aspetta il vuoto, lasciamo a terra la rabbia, il fuoco, mi gridi addosso che sono poco, cosa ti aspetta?

0: numero di Algodei in collegamento con oltre 80 emittenti in tutta Italia e non solo, a cura della redazione di setteva.fm. come sempre, siamo sempre con Grey con l'accento. Questo è il suo singolo più recente, La coppia ideale. Ne abbiamo parlato un po', poi l'abbiamo ascoltato, davvero un pezzo bello che fa diadema con quello che abbiamo ascoltato prima, Inseguirò la notte per baciarti. Sono i due pezzi più recenti, ma quanti ne avevi fatti prima? Qualcuno, nessuno, tantissimi?
1: Vabbè, scritti, voce, chitarra in cameretta, probabilmente sono 300-400 brani, però registrati in studio, dopo sono i 4 pubblicati più altri 2 che a breve usciranno.
0: Beh, allora vogliamo sapere sempre tutto di te, tienici sempre informatissimi, perché poi dopo insomma avremo notizie su di te. Chi ci segue seguirà i tuoi link su setteva.fm, alteradio.e o tutto quello che c'è da sapere sarà sempre in anteprima. Grazie ancora a Gre.
1: Grazie, ciao,
0: alla prossima. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con lo studio di setteva.fm. domani alla stessa ora un altro numero di Algodei, gli argomenti sono sempre sorpresa. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci
2: from 7va.fm/altiradio. Algodei. Algodei. From 7va.fm/altiradio.

Ciao Giorgia, sono il milanese imbruttito. Questa è Radio Meano. Musica, informazione e intrattenimento. Dalle Dolomiti alle Ande, passando per il Vesuvio e la Val Brembana. Uè Giorgia, basta pensare solo al fatturato. Godetevi la vita. Godetevi Radio Meano. Tac.

0: Buonasera dalla redazione. Si susseguono di ora in ora le notizie su un'imminente firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti per lo stop alla guerra, ma le news che arrivano non concordano sui tempi. Secondo il Pakistan, mediatore chiave tra Teheran e Washington, la formalizzazione dell'intesa avverrà domani, ma l'Iran frena, possibile nei prossimi giorni. Un aereo da turismo a due posti è caduto attorno alle 16:30 in un campo nei pressi del centro sportivo di Lurate Caccivio, Como. I due occupanti, due uomini di 55 e 66 anni, sarebbero in condizioni gravissime, trasportati in ospedale in codice rosso. L'aereo svizzero era diretto a Locarno. Era stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di aver tentato di rapire una bambina di 5 anni, ma nell'udienza di convalida il giudice per le indagini preliminari lo ha scagionato. I fatti risalgono a mercoledì 10 giugno, Perugia, stazione Fontivegge. L'uomo sarebbe intervenuto per allontanare la bimba dalla strada. Cruciali le testimonianze e i video. Pagamenti di base gratuiti in euro digitale, obbligo di accettazione nei negozi ma con un limite alle commissioni e accesso universale per anziani, disabili, chi ha scarsa dimestichezza con il digitale o non ha un conto bancario. Sono alcuni degli elementi dell'euro digitale che spiccano nel testo dell'accordo fra i gruppi politici e la Commissione Affari Economici dell'Europarlamento. Formula 1, Russell si dimostra il più veloce e conquista la pole position nel GP Barcellona, ma dietro di lui per 64 millesimi spunta Lewis Hamilton, che scavalca Kimi Antonelli e porta la Ferrari in prima fila come non era ancora mai accaduto in stagione. Disastro per l'altra rossa di Leclerc, che finisce a muro nel Q3. Partirà solo decimo. È tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di domenica con il bel tempo che continuerà a prevalere seppur con qualche nube innocua sulla Liguria centro-occidentale e tendenza ad un aumento della nuvolosità in serata sulle Alpi orientali, associate anche a qualche rovescio, ma fine giornata localmente sul Friuli Venezia Giulia. Le temperature in ulteriore aumento su tutta Italia, punte di 37 gradi sulle zone interne del Foggiano, 34-35 sulla bassa Valpadana, zone interne di Marche, Abruzzo e Sardegna. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

Ben trovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Dick Pearl, con l'album Talking Heavy, ha consolidato un posto di rilievo tra le voci principali della nuova generazione blues, già vincitore del Blues Music Award con una voce da soul bluesman e una meritata reputazione di performer dal vivo, offre un blues fresco e ricco di emozioni. Pare che sia l'erede di B.B. King, il tempo ce lo dirà. Questa è A Little Taste, qui a Me and Blues.

Sempre me in blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria, figlio di Greg Allman e alla guida della Devon Allman Project con Blues Summit e un disco di Stars con Kriston Kingfish Ingram, Larry McRae, Jimmy Hall, Robert Randolph, che partecipano più o meno sul 50% dei brani compresi nell'album. Devon concede a loro la ribalta mettendosi volontariamente in disparte. Il risultato è uno dei dischi più blues della sua discografia. Dal figlio di Greg Allman, Devon Allman, qui a Me and Blues.

Mentre Mephi Staple è una delle figure più longeve della musica americana, con Sand and the Beautiful World, nonostante i suoi quasi 90 anni, dimostra il suo grande talento. Un disco che abbraccia 7 decenni di canzoni americane e include rivisitazioni di brani senza tempo e musica originale. Tra gli ospiti Buddy Guy, Bonnie Raitt, Derek Trucks e altri di grandissimo spessore. Questa è la bellissima Beautiful Strangers, Mephi Staple.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Music Papa.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Al panorama delle voci femminili abbiamo sempre dato ampio spazio durante il corso delle puntate di Me and Blues. Una tra queste è Irma Thomas, che insieme ai Galattici, che hanno unito le loro forze, così la leggendaria regina del soul di New Orleans tira ancora il meglio di se stessa nell'album Audience with the Queen. Il disco segna una svolta, 8 canzoni nuove di zecca, scritte appositamente per la sua voce calda e intrisa di blues. Oltre a una rivisitazione del classico di Nancy Wilson, questa è Where I Belong. Per voi qui a Me and Blues.

Le grandi voci femminili non si smentiscono mai, anche quando gli anni sono un pezzo in avanti. Abbiamo già parlato di Mavis Staples, che ha sempre occupato uno spazio importante nella scena di New Orleans. Sand and a Beautiful World è stato un lavoro eccelso, dove la Staples interpreta brani storici come questa Everybody Needs Love del grandissimo Eddie Hilton, un bianco con la voce nera che ha collaborato con i grandi del rhythm and blues come ad esempio Otis Redding. Qui per voi Mavis Staples.

Mentre il viaggio di Mary Bridge Davies come cantante blues è iniziato nel 2002 con una jam session insieme a Robert Lockwood Jr. una sera a Cleveland, in Ohio, e ha avuto l'opportunità di suonare con il maestro in diverse altre occasioni future, tra cui un concerto di beneficenza per l'uragano Katrina nel 2005 in compagnia di Bud Millers. In quel periodo incontrò la sua prima band. Col tempo, visti i successi della Davis, si è aggiudicata un'audizione pubblica per il musical di successo Love Janice, quando avevano bisogno di una nuova attrice cantante protagonista per interpretare Janis Joplin. Fece un provino e tra circa 150 attori ottenne il ruolo principale. Questa è Master of Disguise, Mary Bridge Davis.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Nato e cresciuto a Bellflower in California, ha gettato le basi per il blues nella chiesa di Campton, dove suo padre era il pastore. Ispirato dal fratello maggiore Walter Kirk, si è fatto le ossa suonando regolarmente la chitarra in chiesa fino ai 20 anni. Alla fine ha fatto tournée come chitarrista nella Blues Review di King Wilson e ha lavorato per l'album Smoking Joint, sempre di King Wilson, nel 2001, che a suo tempo ha ottenuto una nomination al Grammy Awards. Insomma, un ottimo musicista che, oltre a lavorare per gli altri, realizza dei lavori interessanti come solista. Questa Every Dog Has Its Day per voi, Kirk Fracture, qui a Me and Blues.

Mentre Devon Allman porta un cognome pesante, ma una volta intrapresa la carriera di musicista, non ha replicato ostinatamente quello che suo padre, Greg, o suo zio, Duane, hanno creato e reso immortale come gli Allman Brothers Band. Tuttavia Devon ha sempre cercato una sua personalità, non restando fermo su una linea stilistica ben precisa, perché desideroso di ampliare i suoi confini, come testimonia la sua discografia, tra dischi solisti e quelli in condivisione, da ricordare quell'inciso insieme al figlio del famoso Dickie Becks. Questa da Blue Summit e After You, Devon Allman.

altro personaggio che torna spesso durante il corso delle nostre trasmissioni è Kristen King Fish Ingram. Originario di Clark Slade, è consapevole di appartenere a un angolo di mondo privilegiato. Nelle sue dita, dentro quel tocco, ci sono Chicago, il Mississippi, il Texas di Freddie King e la Memphis di Little Milton, mentre la sua voce abbraccia il soul e il suo sound incontra il rock blues più autentico. Hard Rock è un bel disco, ma leggermente distante dai precedenti che lo hanno reso famoso. Questa è Nothing But Your Love, Kristen King Fish Ingram, qui a Mean Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

Buonasera dalla redazione. La firma dell'accordo con l'Iran è prevista per domani e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti, lo annuncia Trump su Truth. In mattinata il premier pakistano aveva stilato il timing della pace. Intesa finalizzata entro 24 ore, firma a distanza e la settimana prossima colloqui tecnici a Islamabad. Ma Teheran aveva frenato, l'intesa non sarà firmata domani. Salta ad ogni modo la cerimonia a Ginevra con Vance e Galibaf. E il presidente americano è pronto a festeggiare domani il suo 80° compleanno con la pace per poi volare al G7 di Evian in Francia, dove incontrerà anche Zelensky oltre agli altri leader, tra i quali la premier Meloni. L'Eliseo annuncia che Macron riceverà Trump a Versailles il 17 giugno in occasione del 250° anniversario dell'indipendenza americana. Alberto Stasi esce definitivamente dal carcere dopo 10 anni e mezzo. È entrato a bollate nel dicembre 2015 in seguito alla condanna a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Da poco più di un anno era in semilibertà. Diventa un caso la petizione per escludere lo scrittore israeliano Eshkol Nevo da Libro Possibile, il festival letterario che si tiene a luglio a Polignano e a Vieste, tra i firmatari anche l'arcivescovo e alcuni amministratori locali. Ma il festival conferma l'invito. Nevo ci sarà, non identifichiamo uno scrittore con le scelte politiche del governo del suo paese. Calcio, il Mondiale 2026 entra nel vivo con il primo vero big match. Oggi alla mezzanotte italiana fa il suo debutto il Brasile di Carlo Ancelotti. Di fronte c'è il Marocco, semifinalista dell'ultima edizione. L'antipasto delle 21 è Qatar-Svizzera. Alle 3 di questa notte Scozia-Haiti. All'alba l'esordio dell'altro CT italiano, Montella con la Turchia. Di fronte l'Australia. È tutto, buon proseguimento di serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Ecco il riassunto delle notizie. Baldenich, allerta sul traffico. Luigi Filippo Daniele, capo frazione di Baldenich, ha espresso preoccupazione riguardo al piano urbanistico attuativo dell'ex Faena Marmi. Secondo Daniele, l'asse viario attuale è già al limite e il cambiamento del quadrante urbano potrebbe avvenire senza una visione complessiva, sollevando interrogativi sulla gestione del traffico. Feltre, donazione di un navigatore chirurgico. Il reparto di otorinolaringoiatria dell'ospedale di Feltre ha ricevuto un nuovo sistema di navigazione chirurgica di ultima generazione, del valore di circa 100.000 euro. Questa tecnologia rappresenta un significativo miglioramento nel trattamento delle patologie naso-sinusali. La presentazione del dispositivo ha avuto luogo alla presenza del commissario dell'ULS 1 Dolomiti, Giuseppe Dalben. BARD e l'autonomia dei servizi montani. Il movimento BARD, Belluno Autonoma Regione Dolomiti, sostiene la posizione del presidente della provincia, Marco Staunovo Polacco, riguardo alla definizione dei nuovi bacini regionali. Secondo il presidente Andrea Bona, un modello basato sul territorio provinciale, piuttosto che su accorpamenti con la pianura, è considerato la scelta più appropriata per garantire l'autonomia e i servizi alla montagna. Marmolada e Schi Civetta inaugurano l'estate. La Marmolada ha riaperto gli impianti, segnando l'inizio della stagione estiva. A partire da oggi, la storica funivia è di nuovo operativa, offrendo panorami spettacolari e un'ampia gamma di attività per famiglie, escursionisti e turisti, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio mondiale UNESCO. Artigianato aumentato. Riconoscimenti per imprese bellunesi. 5 imprese della provincia di Belluno sono state selezionate tra le 100 eccellenze italiane dell'iniziativa Artigianato aumentato. Casa Artigiani. Belluno Dolomiti ha partecipato al seminario estivo della Fondazione Simbola a Mantova, un evento significativo per il futuro del Made in Italy, ottenendo un riconoscimento che evidenzia la qualità e la visione del territorio. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Ci sono canzoni che entrano a far parte della nostra vita piano piano, altre che irrompono e ci fanno sognare. Entrambe le troverete qui nel Suono dei Ricordi playlist con la principessa.
1: Il vostro romanticone nei Jay.
0: Durante questa puntata ascolteremo Culture Beat, Imperio, Shannon James, Satellite, Mary Chiani, Two Colors, Gaia e Joy Salinas.
1: Tutte tracce pronte a ritornare a far parte della vostra vita.
0: Cominciando da Culture Beat, Do I Have You?
1: Quello che sta per iniziare
0: è il Suono dei Ricordi playlist.
1: Yes.
2: You are clear to initiate power up.
3: Unlock the

0: era il 1995, quando si usava fare i CD con gli intro, i passaggi tra una canzone e la successiva. È anche il caso di questo album Inside Out, che conteneva Do I Have You, che abbiamo appena ascoltato, Crying in the Rain, Miracle, Inside Out, Take Me Away, Nothing Can Come, Troubles, Get It Right.
1: Tutto a posto, Nigel?
0: Abbastanza, anche perché il prossimo CD contiene lo stesso tema, cioè l'intro e una serie di canzoni. Sono Imperio e il brano è Never Go Away.

0: come sta andando? Spero bene. Abbiamo ascoltato Shannon James, Far Away Factory Team Remix, perché in questo programma Il Suono dei Ricordi Playlist si ascoltano le versioni che probabilmente non avete ancora sentito, come ad esempio la prossima
1: che ascolteremo dopo aver ricordato la nostra infoline.
0: Assolutamente sì.
1: Tri qui tri di triini tri tri si tittini,
0: che in italiano significa
1: 342 31 33 781.
0: Potete contattarci anche attraverso i social,
1: pagina Facebook dj.nij, gruppo Facebook Il Suono dei Ricordi, lo stesso nome è per il sito web.
0: Detto questo, ci gustiamo Satellite, The Land of Promise.

Interessante questa versione di Let the Music Play di Shannon, cantata da Mary Chiani, precisamente Mary McCloskey, nata a Drumchapel a Glasgow in Scozia nel 1969. C'è anche il suo sito marychiani.com e, contrariamente a tutte le aspettative, è ancora funzionante. Abbiamo superato con lei la metà della playlist del suono di ricordi riguardo gli anni 90, ora ci aspetta la terz'ultima canzone, Two Colors con Love and Emotion.

0: Qualcuno si dispiace perché sono terminati gli anni 90, altri gioiscono perché iniziano gli anni 80. Gli ultimi 30 minuti insieme ad ascoltare 8 pezzi, uno più bello dell'altro.
1: A volte ne ascoltiamo anche 9.
0: Un distillato di successi rappresentato in questa puntata da Alan Cook, Dennis Williams, Book of Love, Chris, Malen Kim, Alan Ross, 49ers e...
1: Visage.
0: Dovevi per forza dirlo tu, principessa.
1: E chi altri?
2: Il suono dei ricordi, playlist.

0: Iniziamo subito con due remix. Alan Cook, Do You Want to Stay, nella versione del 2010. E adesso Dennis Williams, Let's Hear It From the Boys. DJ Paul Harwood remix, sì, il nostro remixer ufficiale ormai.
1: Continuate a ballare con noi.

0: Ma che volete di più? Mixiamo anche le canzoni fra di loro. Book of Love, precisamente Ted e Susan Ottaviano, che anche se condividono lo stesso cognome non sono imparentati, ma sono americani. Perché uno dice, vabbè, Ottaviano è un cognome italiano, ma come sempre noi siamo dappertutto e facciamo buona musica. Anche nel 1985, quando uscì questa Boy, un successo davvero internazionale. Ma prima di proseguire con la prossima canzone, ricordiamo i nostri contatti.
1: Giusto, Nigel. 342 3133 781.
0: Social, che sembra più una parola bolognese. Oppure social.
1: Oppure Turtlen. Pagina Facebook DJ.NiJ. Gruppo Facebook Il Suono dei Ricordi.
0: Fate una capatina sul nostro sito web,
1: dove troverete tutte le informazioni riguardanti il nostro programma, fin dalla sua nascita, dai primi vagiti fino ad oggi.
0: Principessa, dai, è ora arrivato il momento di ascoltare un brano che abbiamo già sentito durante questa stagione, ma quella che c'è già in sottofondo è una versione molto particolare, la rock version del brano di Chris 2x2.

0: Questo brano dà il significato al nostro slogan, la dance anni 80 e 90 come non l'avete mai sentita. Rock version per il brano di Chris, 2x2, e adesso ci aspettano Mel & Kim, Showing Out, seguite da Alan Ross con
1: Valentino Monamore.

0: Dietro al progetto 49ers c'è la mente pensante della Media Records. Sì, lui, Gianfranco Bortolotti, che negli anni 80 sperimentava suoni che poi negli anni 90 divennero il masterpiece di tutti. Insomma, tutti volevano realizzare quel suono della Media Records. Negli anni 80 si gettavano le basi usando la tecnica del campionamento che andava molto forte in quel periodo. Ne furono coinvolti progetti come 49ers, che abbiamo appena ascoltato con Di Valcore, e ovviamente
1: Cappella,
0: che non mancano anche quando non ci sono. Ma adesso ascoltiamo
1: Visage.

0: Cantiamo insieme il titolo, principessa?
1: Certo, We Fade to Grey.
0: E con questa ci salutiamo, un abbraccio dal vostro Night Jay
1: e dalla vostra intonatissima principessa. Powering off. Powering off.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Gli Uccelli, Franco Battiato, il maestro. Quante volte abbiamo elogiato questo album? Tantissime volte, ormai sono innumerevoli, non si contano più. E infatti quando Franco Battiato pubblicò La voce del padrone, eravamo nel 1981, non si limitò, secondo me, a consegnare alle stampe un disco di successo epocale, ma compì un'operazione culturale e spirituale senza precedenti nella storia della nostra musica, no? della musica italiana. Personalmente non ricordo altri album nati per essere un'opera che invita alla riflessione sulla coscienza e sull'identità, no? Perché alla fine questo album è questo, sul rapporto tra l'uomo e la sua interiorità. Cioè, questo è un album che va ascoltato non tanto per ascoltare qualcosa di bello, ma di ascoltarlo attentamente, seguendo le parole delle canzoni, in modo quasi come, non so, se foste impegnati a fare una ricerca. Lo so, non è facile, ma Battiato, dopo La voce del padrone, ci ha abituati ad ascoltare i suoi capolavori in questo modo. Non a caso il titolo di questo La voce del padrone, di questo album, arriva da un concetto ispirato da un filosofo russo. Lui con i filosofi aveva un sentimento molto grande e molto profondo, che scrisse un libro in cui l'autore, questo filosofo, descrive l'essere umano come composto da quattro corpi simbolici, cioè la carrozza, il corpo fisico, il cavallo, i desideri e i sentimenti, il cocchiere, il pensiero, e il padrone, la coscienza e la volontà. Ecco, la voce del padrone in questo contesto è la coscienza, che deve guidare il pensiero, i desideri e il corpo verso una condotta consapevole e armoniosa. Questo in sostanza volle dire Franco Battiato attraverso questo album. Da un passo di quel libro, la sua mente fece nascere un'opera musicale dove all'interno c'era questa canzone chiamata Gli Uccelli, ascoltata oggi in preapertura di Pop Up Weekend.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Noi comunque abbiamo altri successi da ascoltare tutti d'un fiato in queste due ore che ci aspettano all'interno di Pop Up Weekend. Vedo un informissimo DJ Franklin in regia. Non si è accaldato come la settimana scorsa? Ah beh, ma è il ventilatore dietro la schiena? Vabbè,

Jones, Things Can Only Get Better, le cose non possono che andar meglio, no? Se lo dici tu, caro Howard, noi possiamo solo che sposare il tuo pensiero ottimistico, direi. Things Can Only Get Better, 1985, prima di Howard Jones c'era Gianna Nannini con America, pezzo che ha aperto il nostro appuntamento in maniera ufficiale, canzone con cui si fece conoscere nel 1979 Gianna Nannini, che si è resa protagonista di questo fuori onda, di questo bacio, diciamo, fuori protocollo, dato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e qui mi alzo in piedi, in quel del Quirinale lo scorso 13 maggio per le celebrazioni dei 145 anni della Società Italiana Autori Editori, meglio conosciuta come SIAE, dove sono intervenuti non solo artisti del mondo della musica, ma anche del cinema e della televisione, con questo fuori programma inaspettato di questo bacio di Gianna Nannini. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ora con noi c'è Pharrell Williams.

poi in questo momento sta viaggiando al ritmo di questa Gianna di Rino Gaetano, o semplicemente la sta ascoltando comodamente da casa, perché questa è una di quelle canzoni, sai, che ti piaccia o meno, hai cantato milioni di volte, perché questo è un pezzo che bene o male molti di noi lo hanno vissuto e che quindi, anche se non vuoi, ti escono le parole in maniera naturale, la sai a memoria praticamente, è vero o no? All'interno di questo mio intervento ho menzionato i viaggi, tra poco riprenderemo il discorso in maniera approfondita seguendo i consigli di Jessica Donadio, che ritorna con Globetrotter. Si era fermata solo per una revisione alla macchina, niente di grave, adesso è tutto a posto, olio e gomme tutto a posto, grazie Jessica, che ci porterà degli appunti importanti su un viaggio da intraprendere per il prossimo fine settimana. Ora con noi c'è un successo firmato da Billy Preston, almeno con la voce, perché questa è una canzone che scrisse George Harrison, si intitola My Sweet Lord.

Tracy Chapman è probabilmente la cantautrice folk più importante dagli anni 80 in avanti, anche se, diciamo, smarrita la vena del folgorante esordio, molte sue opere si sono rivelate, possiamo dire, un po' confuse e frammentarie, ma sì, di certo il suo omonimo album di debutto del 1988, appunto Tracy Chapman, da dove arriva questa Baby Can I Hold You Tonight, ha rivitalizzato il cantautorato folk, no? Sempre in fermento, quello americano sto parlando, ovviamente influenzando molte colleghe delle generazioni a venire. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini e, da come sentite in sottofondo, arriva il momento di salire a bordo con Jessica Donadio e il suo Globetrotter, quindi prendiamo

0: Globetrotter, appunti di viaggio.
1: E siamo nel nostro appuntamento di Globetrotter insieme a Jessica Donadio e ce ne andiamo, prendiamo subito l'aereo e voliamo a Puerto Rico. Oggi andiamo a scoprire alcune delle curiosità di questo magnifico posto. Per esempio, iniziate un'avventura portoricana nella vecchia San Juan, che è un'affascinante città coloniale con strade acciottolate e vivaci edifici. Visitate anche il castillo San Felipe del Morro, una fortezza del XVI secolo con splendide viste sull'oceano. Insomma, ci sono tantissimi bei posti da esplorare anche a ridosso appunto del mare, dell'oceano. E poi Puerto Rico ospita l'unica foresta pluviale tropicale del National Forest System degli Stati Uniti. La foresta nazionale El Yunque offre sentieri escursionistici, cascate mozzafiato e anche la possibilità di avvistare animali selvatici rari come il pappagallo portoricano. E ovviamente non potete non pagaiare in acque blu brillanti sotto un cielo stellato, perché Puerto Rico ha 3 baie bioluminescenti, che sarebbe la baia delle zanzare, Vieques, che è il più luminoso del mondo, la Laguna Grande e la Parghera, che sono bellissime. E poi ovviamente ci sono delle spiagge fantastiche, meravigliose di Puerto Rico, come la spiaggia di Flamenco, che è classificata tra le migliori spiagge del mondo, la spiaggia Buie e poi la spiaggia delle Domes e il Rincon, che ci sono tantissime onde soprattutto per i surfisti, per gli amanti del surf. La scena culinaria di Puerto Rico è un delizioso mix di influenze spagnole, africane e taino. Ecco cosa assolutamente bisogna provare: il mofongo, che è un purè di platani con aglio e maiale, il lechon, che è un maiale intero arrostito lentamente, un favorito proprio locale, e poi c'è il pasteio, che è una versione portoricana della lasagna con platani dolci. Insomma, tantissime cose super buone, super deliziose in questo panorama spettacolare.
2: Quindi spiagge bianche, oceano, baie e poi tanta storia per cibare la nostra mente. E a proposito di cibo, ma il mofongo ne vogliamo parlare? Solo il nome mi spaventa. Cos'è questo, un purè? Vabbè, mi sa che mi faccio una lasagnetta come la fanno loro. Grazie comunque Jessica per i consigli che ci hai dato. Ora ritorno alla musica con i Figures on a Beach.

dopo l'appuntamento con i viaggi insieme a Jessica Donadio, non potevamo non mettere due canzoni che rappresentano l'estate, no? Quella del 2026 insieme a Francesco Gabbani in Summer Funk, beh, solo dal titolo voglio dire, e quella dell'estate del 1989 con i Figures on a Beach in una cover di un pezzo del 1974 dei BTO chiamata You Ain't Seen Nothing Yet. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ci stiamo avvicinando piano piano al termine della prima parte di programma e allora lo facciamo con un pezzone firmato da Tina Turner, questa era The Best.

Damiano David, Next Summer, ascoltata all'interno di Pop Up Weekend, che chiude qua i battenti almeno per la prima ora, ma tranquilli perché c'è un'altra che ci aspetta subito dopo una breve pausa. Restate lì.

Tanti saggi cinesi che di tanto in tanto si sentono in giro, ce n'è uno che dice: quando non sai che fare, fermati e non fare nulla. Ok, io aggiungerei: accendi la radio, perché con la musica almeno ti viene qualche ispirazione, no, per fare qualcosa. Frank, sei d'accordo con me? Proviamo? Dai, vediamo come butta. Ripartiamo con...

nuovo di Paul McCartney insieme a Ringo Starr, una mini edizione dei Beatles, se vogliamo, no? Giusto, in pratica è così. Allora, siete all'interno di Pop Up Weekend. Devo dire che il saggio di cui ho parlato prima ha dato i suoi frutti. Abbiamo detto che secondo una massima cinese, una sorta di saggio, insomma, dice che se siete indecisi su cosa fare, fermatevi un attimo e non fate assolutamente nulla. E a questo proposito, Carla da Vigevano ci ha scritto al 338-7824-144 e dice in sostanza che lei questa massima la segue da una vita e molto spesso dà i suoi frutti, perché si ritrova a non fare niente dopo aver pensato su cosa fare durante la giornata. E quando ho finito di fare nulla, dice lei, riprendo la massima dall'inizio e continuo a non fare niente. Mi ritrovo pure alla fine della giornata che sono letteralmente stanca. Bene Carla, allora a quel punto fermati e risparmia le energie per il giorno dopo, dai. Ora riprendiamo la retta via e dedichiamoci alla musica con questa fantastica canzone che sta già andando in sottofondo, che insieme a Money rappresentava la spina dorsale di questo album che era The Dark Side of the Moon. Sto parlando dei Pink Floyd, che ridendo e scherzando è arrivato al suo 53esimo anno di età, come passa il tempo caro Franklin. Un album considerato il più grande lavoro dei Pink Floyd, con temi che toccavano i conflitti, l'avidità, il tempo, la morte, le malattie mentali. Davvero un grande album. Questa che vi faccio sentire oggi si intitola Time.

quanti bellissimi ricordi su questa Lady Writer, Dire Straits, pezzo che arrivava da un album intitolato Communiqué, dove c'erano perle appunto come questa canzone, che andava a chiudere un decennio fatto di grande musica. Infatti eravamo nel 1979. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ora ritorniamo alla musica dei giorni nostri e lo facciamo con un artista che ritorna sulla scena musicale dopo 3 anni di silenzio discografico. Lei si chiama Paola Turci, ritorna con questo Vita Mia, che anticipa il nuovo album previsto per l'autunno. Pezzo scritto a 4 mani insieme a Veronica Lucchesi, della rappresentante di lista. Dicevo, Paola Turci, novità in Pop Up Weekend, questa è Vita Mia. Pop Up Weekend.

band, prima con i Cranberries e la loro Animal Instinct, e poi con uno straordinario Lucio Battisti con Due Mondi, che veniva da un album davvero fantastico rispetto alle sue precedenti produzioni, segnando, diciamo, un'esplorazione profonda e innovativa, come era appunto questo album, con sonorità molto particolari e delle tematiche molto importanti. Appunto, Anima Latina era l'album. Battisti non solo ha sfidato le convenzioni musicali di quel tempo, ma ha anche aperto nuove strade per la musica popolare italiana. Basti pensare che all'interno di questo album c'erano sonorità latine, sì, in bilico però tra world music e progressive rock, ed eravamo nel 1974. Vedi, caro Franklin, a noi ci piace ancora la musica quella vera, no? Quella fatta con gli strumenti, con i fiati, la batteria, la chitarra, i bassi, il pianoforte. Oggigiorno invece si costruisce tutto con la cosiddetta intelligenza artificiale. Sì, vedi, ormai a ChatGPT gli chiediamo di tutto, dal farsi fare i compiti di matematica a tradurre un passo di latino, a chiedergli di suggerirci che regalo fare alla fidanzata o al fidanzato per San Valentino. E mo basta, dai, un tocco di un sano fai da te non ce l'abbiamo più, non ci passa più per la mente. Almeno per quanto riguarda la musica, rimaniamo fermi sulla convinzione che è molto meglio ascoltarci un brano tradizionale, e noi di Pop Up Weekend siamo qui per questo, è vero o no? E allora un altro esempio ve lo do con questa dei Commodores, si intitola Easy.

Qui siamo nel 1980, The Gap Band, questa era Burn Rubber on Me, canzone ispiratrice per un famoso pezzo di Nirvana, ve lo ricordate, no? Smell Like Teen Spirit, pubblicato 11 anni dopo questa della The Gap Band. Allora Franklin, hai a disposizione ancora questo pezzo, sicuramente sta andando in sottofondo, ma fallo ripartire, dai, fammi sentire l'inizio della canzone che abbiamo appena finito di ascoltare. Come fai invece Smell Like Teen Spirit? Allora dai, è quella, ma non lo diciamo solo noi, lo dice soprattutto Dave Grohl in una sua stessa missione fatta un po' di tempo fa. Dave Grohl, il cantante e batterista dei Foo Fighters, che nel 91 era all'interno dei Nirvana, lo disse a chiare lettere che Smell Like Teen Spirit fu ispirato proprio dall'intro di questo Burn Rubber on Me della Gap Band, ispirazione sì, ma anche creatività per Dave Grohl, perché insomma ispirarsi va bene, soprattutto quando sei nel tuo campo musicale, ma quando si tratta di un pezzo lontano musicalmente dal tuo filone di pensiero, e beh, lì ci vuole davvero creatività alla grandissima. Era appunto questa The Gap Band con Burn Rubber on Me. Ora ritorniamo in Italia e lo facciamo con Loredana Bertè e la sua E la Luna Busson.

0: Et la Luna Bussò, 1979, Loredana Bertè, pezzo che poi venne ripreso più volte, soprattutto dai Neri per Caso, nel loro album intitolato Donne. C'era questa versione con il featuring proprio di Loredana Bertè. Era E la Luna Bussò. Ora invece a bussare alla porta della regia è la nostra Jessica Donadio, che è prontissima, la vedo informissima e pronta per la sua pagina dei concerti. Ciao Jessica!
1: Sì, eccoci carichi anche oggi per parlare di concerti. Io sono Jessica e tra pochissimo con me vi elencherò delle date. Parleremo di concerti live e quindi restate con noi. Restate con noi.

0: Pop-up Weekend, la pagina dei concerti.
1: Ligabue, il 20 giugno, allo stadio di San Siro di Milano. Pet Shop Boys, martedì 7 luglio in piazza Sordello a Mantova. Prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Rod Stewart, il 2 luglio a Bassano del Grappa. Prezzo del biglietto a partire da 98 euro. I Gorillaz, il 25 luglio in piazza Unità d'Italia a Trieste. Prezzo del biglietto a partire da 89 euro. Jack Savoretti, il 15 ottobre al Fabric di Milano. È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per Pop-up Weekend, Milano.

0: On My Mind a chiudere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend, dove ringrazio tutti voi per averci seguito anche in questo caldissimo fine settimana. Grazie davvero di cuore, grazie alle mani magiche e atletiche del nostro DJ Franklin per il supporto in regia, a Jessica Donadio per i suoi interventi in voce. Io sono Ernesto Gandini e se volete ci becchiamo tutti qui il prossimo fine settimana per un altro appuntamento Pop Up Weekend. Ovviamente. Pop Up Weekend. Fate i bravi.
1: Ladies and gentlemen, Lost City. Welcome to tonight's special event. Let's make this night unforgettable. Unforgettable. Girls and guys, are you ready? Please make some noise for your host. Lost City.

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Tutto questo è Trans Europe Express ogni martedì alle 9 e poi in replica il giovedì alle 13 proprio qui su Radio Meano.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte, tutta la musica per sognare, ogni notte, dopo mezzanotte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

ne vada, non li per periodo.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.
2: You're listening to the Black Planet Radio Show. Smooth Jazz.
3: Ed eccoci all'appuntamento Smooth Jazz. Apre Rob Dean e la sua Well and Where. Well and Where. Pedro Jeff Ryan.

Come dice lo spot di una noto network italiano, questa è musica di Grand Class. Infatti la tromba di Rob Zim non è che la si sente tutti i giorni, infatti con il rapper Jeff Ryan era Well and Where. Adesso c'è Paul Brown, la sua chitarra 7 and 7.

Lo state ascoltando l'appuntamento Black Planet Radio Show nella, nella rubrica dedicata allo smooth jazz. Come smooth jazz anche Bob Baldwin e Rejuvenate, ringiovamento.